Il buon umore ha il suono della musica più bella. La notte vola!

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Siete buono.
1: Meglio di ieri.
0: Meglio di ieri.
1: Ieri era un po' abbattuta.
0: Beh, sì,
1: un po' disorientata.
0: Il primo giorno è stato faticoso.
1: Sì.
0: Oggi già più come se avessi già preso la mano.
2: È
0: diciamo.
2: Moscio.
0: Moscio.
1: Ecco,
0: è
1: tu come stai? Non l'ho manco detto. È
0: no,
1: moscio.
0: No, stamattina ho un buonissimo umore. Sto ridendo da ieri sera.
1: Sei gagliardo.
0: Sai, quando ieri avevo la testa fresca, ho fatto uno scherzo a un paio di amici.
1: Uh-huh.
0: E adesso anche a Pica.
1: Sì.
0: E ho riso per questa cosa.
1: Lo puoi fare anche a me?
0: Sì, sì, adesso faccio.
1: Voglio
0: anche
1: vederlo
0: te.
1: Anch'io.
0: Va bene,
1: dai,
0: okay.
1: Che si parte.
0: Allora,

0: Eccoci qua. Allora, Adriana, come ci siamo svegliati questa mattina? Lo chiediamo adesso anche agli italiani, no?
1: E lo chiediamo subito perché apriamo nuovamente il nostro centralino 0815461212. Chiamateci subito e ci dite come vi siete svegliati, qual è il vostro umore.
0: Pippo. Qual è l'umore di questa
2: Pippo.
0: Mattina?
2: Sì. Oggi però è il primo settembre.
0: Oggi è il primo settembre.
3: Settembre.
0: Bravo, Pica, finalmente.

0: September Morn, è la prima mattina di settembre. Grandissima, con la band delle mie amiche Root, bravissime, molto brave.
1: Allora, canzone bellissima.
0: Che c'è?
1: Posso dire, settembre è sempre un po' il mese dei buoni propositi, degli inizi,
0: sì.
1: Cioè il vero inizio anno è a settembre.
0: A settembre.
1: È questa, volevo.
0: Allora, cari amici, come vi siete svegliati stamattina? Com'è il vostro umore? Buono, cattivo? 0815461212. Chiamate adesso da tutta Italia. Il nostro centralino è pronto. C'è Anna Chiara al centralino, prontissima a parlare con noi. Lo ripeto, 0815461212. Abbiamo Matteo. Buongiorno.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Un aggettivo. Utilizziamo gli aggettivi che la lingua italiana ci offre. Quindi,
0: sì, esatto.
1: Come stai stamattina?
0: Sei svegliato?
2: Positivo.
0: Umore,
1: okay.
0: Positivo. Questo è assolutamente fondamentale, quindi noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo umore positivo, oh. E speriamo che resti Italia ascoltando Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show, va
1: buon
0: bene?
1: Buon primo settembre,
2: sempre,
1: ciao!
2: Sempre, buona giornata, ciao!
0: Grazie,
1: Kiss Kiss,
0: ciao,
1: a, te,
0: Kiss
1: ciao,
0: Kiss
1: ciao.
0: A te, ciao!
1: Ciao.
0: Loredana, buongiorno! Ciao Loredana!
3: Ciao,
0: buongiorno!
1: Ciao Loredana, come stai? Come ti sei svegliata stamattina?
3: Mi sono svegliata benissimo perché ci siete voi.
0: Ah, grazie, grazie mille.
3: Mi aspettato tanto, sono felice.
0: Che bella che sei, Loredana, mi sto emozionando.
1: Oh, quando
0: grazie
1: ci sentiamo
0: mille.
1: Attesi, questa cosa ci fa stare troppo bene, quindi ti ringraziamo.
0: Ti ringraziamo, Loredana.
1: Kiss kiss a
0: un
1: te.
0: Bacio grande, kiss kiss a te. 0815461212. Che umore hai questa mattina? Appena sveglio, insomma, ho sveglio già da un po'. Vai.
1: Salvatore, buongiorno.
4: Pronto?
0: Ciao Salvatore.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi sono svegliato stamattina scoppiettante come tutte le mattine da 40 anni.
0: Da 40 anni si sveglia scoppiettante.
1: Ma come mai? Salvatore,
4: come sono,
1: scusa,
4: mai svegliato nervoso? Mai.
0: Mai
1: ma
0: svegliato.
1: Ci puoi rivelare il tuo segreto velocemente? Qual è?
4: Non lo so, non penso di avere un segreto.
1: Non
4: sono,
1: hai un
4: solo,
1: segreto.
4: Sono solo fatto così.
0: Sei
1: solo
0: essere
1: scoppiettante.
4: Sto andando al lavoro. Sto
1: bene,
4: andando al lavoro.
1: Bene.
0: Grazie,
1: Salvatore.
0: Ma io le conosco le persone come lui, ce ne sono tante che si svegliano sempre allegre.
1: Scoppiettanti allegre?
0: Sempre scoppiettanti, sì, sì, sì, grazie.
1: Allora, 0815461212, abbiamo aperto il nostro centralino. La domanda è facile, facile. Come vi siete svegliati stamattina? Di che umore siete?
0: Ciao, Ignazio.
1: Buongiorno.
5: Ma insomma.
1: Insomma.
5: Siamo in viaggio verso Palermo.
0: Sei in viaggio verso Palermo e non ti sei svegliato particolarmente allegro stamattina?
5: Sì, sì.
1: Ma viaggio di lavoro, viaggio di piacere, di vacanza?
5: No, viaggio di ospedale.
0: Viaggio di ospedale,
1: okay, okay.
0: Va bene.
1: Allora ti facciamo un grosso in bocca al lupo,
0: un
1: Ignazio.
0: Grandissimo in bocca al lupo a te, va bene?
5: Buona giornata.
0: Grazie,
1: anche
0: Ignazio.
1: A te,
0: ciao,
1: grazie per averci chiamato.
0: Allora, Manuela, buongiorno.
6: Buongiorno!
0: Ciao Manuela, come sei stamattina? Di che umore? Di che colore è il tuo umore? Nero, bianco?
6: Nera come la pesce!
0: Nera! Ma perché nera?
6: Perché sono finite le vacanze!
0: Va bene, Manuela.
1: È il primo giorno oggi che vai a lavoro?
6: Sì, sì.
1: Ok.
6: Sì, sì.
1: Dai,
0: bene,
1: buona ripresa.
6: Sto andando proprio come una lumaca.
0: È come una lumaca, piano piano. Fai le cose con tranquillità, stai serena. Grazie, Manuela.
6: Un bacione a tutti. Ciao, Kiss
1: Kiss.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Abbiamo Michelino. Buongiorno, Michelino.
7: Ciao, buongiorno. Io vi chiamo che siamo in un pieno disastro ambientale qua nel Sannio, provincia di Airola. Io sono di Forchia. Forse Caudine.
0: Sì.
7: Secondo me la situazione è tragica. Già da ieri ci sta questo incendio.
0: Ah, c'è un incendio?
7: Sì,
0: mannaggia.
7: Ma stamattina ci siamo svegliati e ci siamo trovati invasi nelle case un odore.
0: Un odore insopportabile, posso
1: possiamo immaginare.
7: Diossina, diossina pure.
0: Mannaggia.
7: Me ci stanno distruggendo piano piano. E la cosa non finisce ancora perché sono andato sul posto, è un disastro, ragazzi, è un disastro ambientale per tutti.
0: Ci dispiace tantissimo, Michelino, grazie mille.
7: Io prendo la mia famiglia e mi sposto verso Caserta, secondo me, perché qua non si può stare.
0: Non si può stare.
1: Certo, certo.
7: Con le mascherine, in casa con le mascherine, figurati.
0: Eventualmente, diciamo, se puoi farlo è la cosa che va
1: sarebbe
0: fatta.
1: Consigliabile.
0: Assolutamente sì.
1: Michelino, grazie, ti
0: grazie
1: abbracciamo
0: mille,
1: forte.
0: Grazie, ciao, chi schissa a te.
7: Ciao, ragazzi.
0: Buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Ciao, chi schissa
0: ciao,
1: a te.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, come vedete, insomma, gli italiani la mattina ognuno si sveglia con le sue allegrie, ognuno con le sue problematiche, ognuno si sveglia con
1: nella vita che ha,
0: con umori diversi, appunto, c'è chi deve affrontare problemi seri e chi invece fortunatamente può svegliarsi col sorriso già di primo mattino.
1: Abbiamo fatto un piccolo viaggio nella mente, nel cuore, negli umori degli italiani, nell'umore degli italiani. Invece adesso ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato

0: caffè.
1: No, te che sai di Rossetto e Caffè, no.
2: Vabbè, quello è il senso. Ci ha fatto capire però qual è la canzone in questione. Un grande successo di Sal Da Vinci di qualche anno fa, 2024, su Kiss Kiss, Rossetto e Caffè.
3: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: 7 Caffè è la canzone che ha, diciamo, portato Sal Da Vinci fino al Festival di Sanremo. Sal Da Vinci che poi è andato a e poi se l'è portato a casa il Festival di Sanremo, no?
1: Il vero grande successo di Sal Da Vinci può essere collocato proprio con Rossetto e Caffè.
0: Sì, sì, di lì è nata
1: dal
0: poi
1: 2024
0: una nuova
1: poi.
0: Vita per lui, sì, che sì. Diciamo di successi ne ha avuti tanti in carriera già da tanti anni, insomma, che è sulla cresta dell'onda. Prego.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. Io mi sono svegliata con i coglioni girati perché oggi torno a lavoro dopo un mese.
0: Dopo
2: che
0: un mese,
2: palle.
0: Sì, sì, sì. Molti tornano il primo di settembre, non il 31 che era ieri lunedì, ma tornano oggi a lavoro.
1: Sì, sì, proprio con l'inizio del nuovo mese. Il fatto è che se non facciamo vacanze, comunque ci girano le scatole. Se ne facciamo troppe, ci disabituiamo al lavoro, alla sveglia e a tutti gli impegni, ci girano le scatole e non sappiamo quale sia la soluzione.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Sono Francesca da Modena, oggi primo settembre, primo giorno di lavoro, come mi sento? Disorientata.
1: Sì,
3: mi sembra di essere in una bolla di sapone,
1: è vero.
3: Aiuto.
0: No, mi dispiace.
1: È vero. Vabbè. È un po' l'aggettivo che ho utilizzato io per definire la giornata di ieri. Anche noi ieri eravamo un po' disorientati, brancolavamo
4: brava.
1: Un po' nel buio.
0: Brava.
1: Grazie.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: Sono Anna di Lodi. Io mi sono svegliata poco energica, ma quando ho sentito voi mi è partita la carica.
0: Hai
5: ciao,
0: visto? Che bello.
5: Buona mattinata.
0: Grazie.
1: Siamo contenti.
0: Grazie mille.
1: Siamo contenti.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora Adriana, ci sono piccole abitudini che a volte, piccole abitudini che abbiamo tutti. Tu stamattina appena siamo entrati in radio mi hai detto hai chiamato il bar.
1: Sì, sì,
0: vogliamo
1: sì.
0: chiamare il bar. E 10 oggi, 9 domani, 8 dopodomani, 10 domani, eccetera, eccetera. Noi spendiamo a fine anno delle cifre di cui non ci rendiamo conto.
1: È un calcolo che non ho mai fatto.
0: Noi spendiamo delle cifre di cui non ci rendiamo conto.
1: Noi. Plurales maiestatis.
0: Sì, esattamente. Andiamo avanti. Quindi dice, quali sono queste
1: cifre? Ci sono delle piccole abitudini, è vero, che moltiplicate nel tempo arrivano a delle somme anche importanti durante l'anno. Ora, non vogliamo farvi avvilire, tantomeno vogliamo mettervi a riflettere
0: sulle vostre
1: spese.
0: Io
1: però,
0: mi
1: per
0: sono
1: esempio,
0: un po' avvilito ieri quando mi facevi tutta la lista. Tu e Anna Chiara mi facevate
1: allora,
0: la lista.
1: Per esempio, ci sono i fumatori. Oggi un pacchetto di sigarette può arrivare a costare anche 6,50€, 6,30€.
0: Non lo so perché non sono
1: più
0: fumatore.
1: O meno. Quindi diciamo che per chi fuma ogni giorno e compra almeno un pacchetto ogni giorno, a fine anno abbiamo stimato, diciamo, una cifra indicativa che potrebbe aggirarsi intorno ai 2500 euro.
0: Cioè,
1: tu hai capito che 2500 euro
0: ci
1: l'anno
0: va a fare una bella vacanza
1: è
0: da
1: una
0: qualche
1: vacanzina.
0: Parte piuttosto che fumare tutto l'anno.
1: Sì.
0: Va bene. Poi,
1: poi per esempio pranzo fuori 3 volte a settimana,
0: per
1: siamo
0: me pure
1: sui
0: poco.
1: 1900 euro
0: 1900
1: all'anno.
0: Euro in un anno. Pica, questa spesa non è proprio prevista nel suo carnet.
6: È a zero,
0: esattamente.
1: La voce, fino ad ora sei a zero con le voci che abbiamo, insomma, indicato. Poi,
0: sì, la voce dell'indolenza è quella di Pica. Poi ancora sentiamo.
1: Abbiamo i 2 caffè al bar al giorno. Noi più o meno rientriamo nei 2 caffè al bar al giorno. Io sicuramente sì. Siamo sui 700 euro
0: 700.
1: L'anno o giù.
0: Colazione
1: di
0: al bar ogni giorno 900 euro
1: La colazione, sì, comprensiva, che ne so, di cornetto, brioche, sì. Non so che cosa prendete al bar. Gli abbonamenti digitali, ecco, gli abbonamenti, le piattaforme, le cose che abbiamo, che diamo per scontato, però ci costano più o meno l'anno 600 euro.
0: Il delivery una volta a settimana, 1300 euro. Mamma mia, ragazzi.
1: Cioè,
0: ma,
1: basta una volta a settimana per accumulare questa somma qua. Poi lotterie, insomma, i vari grattini, bla bla bla, per chi ha l'abitudine comunque potrebbero diventare 200 euro.
0: A proposito di
1: molto
0: grattini,
1: indicativa come
0: A proposito
1: come
0: di grattini
1: somma.
0: Di lotterie, sai che nella mia città stanno aprendo, credo sia aperto già, un centro per farti i grattini. Tu vai lì, stai mezz'ora, ti fanno mezz'ora di grattini.
1: Ma i grattini quelli alla
0: schiena? I grattini costa 20 euro. Mezz'ora di grattini.
1: Non il massaggio?
0: No, solo grattini.
1: Veramente?
0: Giuro, non sto scherzando. E ho visto questa cosa, sono rimasto un po' così stupito, però ho pensato di andarci. C'è una ragazza
1: grattini.
0: Che fa i video sui social che dice apriamo il centro grattini, ci sarò io a farli, ce ne sono altre.
1: Beh Pippo, io non posso farti dei grattini, ma potrei aprire per te un centro Poppy Poppy,
6: cioè, Poppy Poppy Center.
1: Un Poppy Poppy Center.
0: Cioè, in cosa consiste, scusa?
1: Un attimo solo, aspetta qua.
0: Ma che fa? Ah, dai, ferma! Ma che? Ma no! Senti, ferma!
1: Ma che combinato? Sei morbido!
0: Ho mangiato come uno scannato.
1: Una morbidezza, sì, diciamo, sì, accumulata nel corso dell'estate.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, dai, facciamo un piccolo calcolo. Vi chiediamo quali sono le spese. che spese affrontate ogni giorno, quelle ogni giorno,
0: delle quali non
1: vizi.
0: Vi rendete conto, mm-hmm. così vi facciamo un po' i conti in tasca. Vabbè, se andate al bar tutti i giorni, se prendete un caffè sempre fuori, se fumate, se prendete gli aperitivi una volta a settimana, l'aperitivo vi viene a costare 1050 euro l'anno, ragazzi.
1: Che avvilimento, non ci vogliamo
0: mamma
1: neanche
0: mia.
1: Pensare.
0: Quindi 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042, ci dite quali sono queste piccole spese.
1: Intanto questo è un pezzo bellissimo di Peggy Goo, si chiama Woman.
0: Take it in.

i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Che bello.

0: d'amore.
1: Pippo, mi fa ridere Adriana che
2: sì,
1: parla di spese di caffè e di aperitivi, ma se paghi sempre tutto tu, sono tutte spese che lei addebita sul tuo conto corrente.
2: Hai ragione.
1: E quindi in realtà lei queste spese non le ha.
2: Sì, brava, bravissima.
3: Beh, allora,
2: Viviana,
3: c'hai ragione,
2: da Torino.
3: Pippo, ho deciso di addebitarti.
2: Non le ha queste spese, Adriana, addebita sul mio conto.
3: Ho deciso di addebitarti, Pippo, anche qualche mini vacanza.
2: Sì, sì, adesso ha chiamato il bar e ha detto paga Pippo, l'ho sentita da qua.
3: Sì, sì.
2: Paga Pippo, quindi passa da lui.
3: Mm-hmm. Non mi menzionare proprio, io prendo solo il caffè. Pippo, quando le cose te le offrono sono molto più buone.
2: Sono molto più buone.
3: Dovresti saperlo.
2: Allora, abbiamo detto che con piccole spese quotidiane spesso arriviamo a conti a fine anno molto importanti, giusto Adriana?
3: Senza rendercene neanche conto, vi abbiamo chiesto quali sono i piccoli vizi, magari possiamo chiamarli anche i piccoli piaceri che vi concedete ogni giorno e che però accumulati nel tempo, ma soprattutto in un anno, arrivano ad essere delle somme importanti. Parliamo con Anna Maria Loffondi. Ciao Anna Maria.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Anna Maria, tu per gli aperitivi sei un pozzo senza fondi, giusto?
4: Sì. Beh, sì, però mettono tanta allegria, insomma.
2: Ah, gli aperitivi ti mettono allegria. Con chi vai a fare questi aperitivi?
4: Con i miei amici, perché alla fine, insomma, anche quando siamo al mare, a fine giornata, così intorno alle 7.
2: Fate degli aperitivi.
3: Ma paghi sempre tu?
4: No, ognuno paga il suo.
3: Ah, ognuno paga il proprio aperitivo.
4: Sì.
2: Ah, bello.
3: E quindi questa è una di quelle cose a cui tu non rinunci, ma lo fai solo d'estate o anche tutto l'anno?
4: No, vabbè, a volte capita qualche sera che usciamo, il venerdì. Mm-hmm. Magari...
2: Ma più o meno in una settimana quanti ne fai di aperitivi?
4: Beh, no, d'inverno la questione è limitata perché, sai, magari si esce poco, così, magari più d'estate perché...
2: No, cioè, d'estate magari più di uno a settimana, giusto?
4: Sì,
2: d'inverno
4: sì.
2: Una settimana lo fai, immagino, giusto?
4: Sì, una settimana magari.
3: Poi, ok, vabbè, gli aperitivi,
2: allora tu spendi
3: sì.
2: Più di 1.050 euro, perché se lei ne fa...
4: Guarda, ti dico la verità, non ho mai conteggiato.
3: Non ha mai fatto un calcolo.
4: No, perché sinceramente quando sei seduto, sei in compagnia, sei felice.
2: Ma che te ne dici tu? Ma chi se ne frega?
3: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te.
4: Non è che uno sta là con la riga.
2: È vero.
3: Giusto. Anna Maria, poi quali altre spese hai? Abbonamenti? Abbonamenti, che ne so, piattaforme, abbonamenti mensili?
4: No, queste cose qui.
3: Niente.
4: Sinceramente io non le sopporto molto. Non ho Facebook.
3: No. Non intendevo, Facebook non è a pagamento, tra l'altro.
4: Sì, questo è
3: i social network non sono a pagamento.
4: Sì, no, queste spese qui io non le ho perché non
3: ti non piace.
4: Proprio,
3: va bene, quindi
4: sì, non mi piace.
3: Aperitivi quindi... per te, quindi l'unica spesa che hai sono gli aperitivi. Anna Maria, sì. Grazie.
2: Resta grazie
3: sempre
2: mille.
3: Con noi.
2: Ciao Anna Maria, che schissa a te, buona giornata.
3: Ciao.
2: Andiamo deve fare un aperitivo per essere un po' più allegra, Anna Maria, pure la prima mattina magari. Allora, abbiamo Daniele da Reggio Emilia, buongiorno.
3: Ciao Daniele.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Allora,
3: buongiorno.
2: Daniele, tu rinunci a piccole abitudini. Abitudini, scusa, è vero?
5: Sì, diciamo, non è che rinuncio, preferisco non fare colazione al bar e farla a casa, insomma, con un litro di latte e biscotti, 3 euro, mangio una settimana.
2: Guarda Pica che ragiona
3: amico.
2: Così, mette l'applauso a uno che dice che con un litro di latte e 3 biscotti fa colazione tutta la
6: ma
2: settimana.
6: Ma con 3 euro ci fa una settimana.
2: Con 3 euro ci fa una settimana, ma esiste
3: no,
2: anche... la vita ragazzi
3: un attimo solo aspetta
5: non è
3: aspetta,
5: questione
3: aspetta.
5: Di vita andare al bar prima mattina non è che tanto vita cioè stare lì seduto
2: ma come non è vita
3: ascoltiamo e non giudichiamo scusa
2: ah non dobbiamo
5: brava,
2: giudicare
5: brava, no Pippo
3: io devo farlo proprio come
2: mantra.
3: Ascoltiamo okay. E non giudichiamo allora
2: esatto.
3: Daniele tu
2: no,
3: manco
2: no non giudichiamo perché se lui la pensa così va rispettato ci
3: certo.
2: Mancherebbe
3: allora quindi tu preferisci rinunciare alle piccole abitudini perché sei molto attento al denaro. Se vai al bar lo deve pagare qualcun altro, giusto?
5: Sì, allora io ti dico, sono stato un mese giù in Calabria da me e adesso in vacanza, ho speso veramente poco,
3: cioè,
5: poi c'è
3: tipo...
5: questo bar. Ma guarda, non ho fatto i conti, ma ti dico che pochissimo, tanto è vero che c'è un bar che andiamo la sera, tutte le sere andiamo in questo bar, quando io mi avvicino alla cassa a prendere qualcosa, Giovanni mi dice, chi paga? Sa già che non pago io. in automatico.
3: A te sei veramente uno scroccone.
2: Quindi tu vai a prendere qualcosa, cioè quando ti vedono al bar è solo perché offre qualcun altro, giusto?
5: Esatto.
3: Però
5: esatto,
3: te lo devi dire prima.
2: No, ma io allora, no, siccome
5: no,
2: allora,
5: no, noi siamo tutti quanti lì seduti, io mi avvicino alla cassa e il primo che arriva paga.
2: Adriana, tu tanto se ne sai qualcosa.
5: Sono tutti e qualcuno deve pagare per me.
2: Fra te, mio fratello Ernesto, non so chi è me. Allora, posso dire una cosa? No, io siccome non

0: sì,
1: di far caso se per caso durante la notte non respiriamo.
0: Cioè sì, nel senso che c'è un momento proprio di silenzio del respiro, quindi proprio, e stiamo parlando che riprende dopo, beh, io almeno contavo almeno 6-7 secondi. Fermo di
1: tanto,
0: respiro,
1: beh, questo, tanto. Questo può causare veramente problemi importanti. L'apnea notturna, sì, sembra che adesso però stiano lavorando ad una pillola che secondo i primi test riduce del 44% le interruzioni del respiro. Potrebbe aprirsi così una nuova strada, no? Per chi soffre di apnea ostruttiva del sonno e non riesce ad usare quella che si chiama la CPAP, no? La maschera che mantiene aperte le vie respiratorie durante la notte. Uno studio certifica questo farmaco sperimentale assunto prima di dormire ha ridotto mediamente del 44% le interruzioni della respirazione. Non è ancora in commercio, lo stanno studiando i medici e gli scienziati, però la cosa importante era uno spunto per dire a tutti quanti: se vi svegliate spossati, stanchi, con poca concentrazione e vi sembra tutto più complesso del solito, potreste avere delle apnee notturne, soprattutto per chi è in sovrappeso, soprattutto per chi fa una vita sregolata, cioè con orari sballati, mangio fuori orario. Ecco, chiedete al partner o alla partner di verificare se per caso si sveglia durante la notte e voi dormite, di verificare se respirate correttamente. E va bene anche se russate. Il problema è quando si interrompe il respiro, respirazione. Quella può essere una cosa non da sottovalutare. Altra cosa importante.
0: Vai.
1: Stavo leggendo che il lavoro finisce, le notifiche no. Il 77% di chi lavora controlla email, messaggi, WhatsApp anche fuori orario. Il vero straordinario non pagato ormai si svolge sul telefono. Secondo un'indagine Eurispes, il 77,3% degli italiani controlla almeno qualche volta messaggi, email, insomma contatti professionali fuori dall'orario di lavoro. Ragazzi, fuori dall'orario di lavoro dobbiamo staccare.
0: Senti chi parla.
1: Ma io non ho un orario di lavoro che è diverso.
0: Ma che c'entra?
1: Chi ha la libera professione lavora sempre.
0: Sono d'accordo, però anche la libera professione deve ritagliarsi almeno 2-3 ore di relax senza pensare al lavoro.
1: Che è assolutamente importante. Leggevo secondo i dati che anche questo causa stress, problemi di sonno di ogni tipo. Basta, ragazzi, finito il lavoro, dobbiamo togliere ogni distrazione. Pensiamo al tempo libero, che è meglio.

0: Måneskin, supermodel su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dalla sede romana, perché prima ci salutavano da Roma. Ciao ragazzi, a Roma ci siamo.
1: Ciao.
0: Anche noi, ogni tanto ci fa piacere ricordarlo, in diretta dalla sede della capitale. Max e la Leti e tutti voi, ci raccontiamo un po' di storia.

0: da mattina ieri abbiamo dato un po' di notizie all'attualità, anche l'attualità della serie delle notizie che mi sono perso, cioè quelle un po' più leggere. E adesso vogliamo sentire di nuovo le vostre notizie. Allora, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Come stai, Giorgia?
2: Buongiorno, kiss kiss. Io in ferie ci devo ancora andare, non ci sono ancora andate, non penso neanche di andarci fino, poi non lo so perché non le devono ancora provare. Sto andando al lavoro, ripresa, sono abbastanza sul cotto però per il resto tutto a posto. Sì, ci vuole molto animo. Animo. A tutti, buongiorno a tutti, kiss kiss. Giorgia da Valsamozza.
0: Ciao Giorgia,
2: andiamo a lavorare.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Laletti, sono Pietro, pasticcere da Cuneo. Animo.
0: Oh, dai Pietro, è tornato a lavorare. Ale da Ravenna, come va?
4: Buongiorno Max, buongiorno Laletti, sono Alessandra, la provincia di Ravenna. Ma io mi chiedo, no? Perché poi mi ricordo la gran Roberta della stagione scorsa, se non l'ho ancora sentita quest'anno, che diceva buongiorno un cazzo.
0: Ecco,
4: ma
0: perché?
4: Io mi chiedo, ma quelli che ti vengono incontro in macchina la mattina col buio, con gli abbaglianti spianati per guidare, cioè,
0: cos'è?
4: Non vedono? Non ti vedono che stai arrivando? Max, pensaci tu. Un bacione, kiss a tutti.
0: Ragazzi, e quando, ha detto, pensaci tu, capite? E quando incrociate un'auto che viene dall'altra
1: abbassati,
0: parte, togliete sti abbaglianti, mettetegli un abbaglianti che insomma danno fastidio e possono causare problemi. Quindi
1: sì,
0: dai, su,
1: abbastanza.
0: Siate prudenti, dai, forza. Buongiorno Giovanni.
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Sono Giovanni, chiamo da Carpi e ho appena finito il turno di notte. Mamma mia che stanchezza.
0: Dura,
5: non vedo l'ora di andarmi a buttare nel letto ed è bellissimo risentirvi. Animo.
0: Grazie Giovanni, animo. Un saluto. Anche Katia mi sa che ha terminato il turno di notte.
6: Buongiorno kiss kiss.
1: Ciao.
6: Io chiamo da Roma e ho appena staccato e torno a casa dal turno di notte. Buona giornata a tutti.
0: Dai,
1: buona giornata.
0: Dai. Allora, salutiamo gli amici che terminano il turno di notte. Ricordo, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Ragazzi, la mattina ci troviamo tra noi, insomma, ci diamo compagnia, ci sosteniamo reciprocamente. Carmine, come va?
7: Max, Cioleti, Carmine da Taranto. Volevo dire che siamo al termine dei giochi del Mediterraneo qui a Taranto. E abbiamo stravinto,
0: gli azzurri forti,
7: abbiamo conquistato oltre 50 medaglie d'oro.
1: Che
7: ieri
1: bravi.
7: Tamberi oro nel salto in alto.
0: Grazie ragazzi, vedi, dove non arriviamo noi con l'attualità arrivate voi e questo ci fa sempre piacere. Anzi, se volete segnalare altre notizie,
1: sì,
0: datele in onda come ha fatto Carmine. Grande, buongiorno Daniele, come stai?
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno, sono Daniele da Andria. Mi date gli auguri oggi? Ne compio 49. Buongiorno.
1: Auguri.
0: Fagli auguri a Daniele che ne compie 49,
1: un
0: giovanotto.
1: L'ho appena fatto.
0: Non eri convinta.
1: Auguri. Meglio?
0: Mamma mia ragazzi, io così non può andare avanti, Laletti.
1: Auguri.
0: Canzone nuova, Cosmonauti Borghesi su Radio Kiss Kiss, gomma americana.

non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Daddy Kiss! Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco.

0: ma non tutti sono d'accordo, eh.
1: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male senza alcun doppio fine?
0: No, così ci viene spontaneo, ragazzi, tutto spontaneo. Siamo in mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli
2: e la Leti.
0: Soprattutto tutti i vostri contenuti tra poco, però sì. Ti volevo dire, Leti, a te, gli ascoltatori,
2: tutto.
0: È partito,
2: Cosa è partito?
0: Il telescopio.
2: Sì.
0: Ragazzi, è partito il telescopio che fotograferà l'universo 1000 volte più velocemente dell'altro telescopio famoso Hubble, no? La NASA ha lanciato questo nuovo telescopio che si chiama Nancy Grace Roman, è diretto verso un punto distante circa 1,6 milioni di chilometri dalla Terra. Qualcuno dice, vabbè, ma perché è partito? Che dobbiamo fare questo telescopio che fotografa?
2: Ragazzi, ma state scherzando su questa cosa qua? Dobbiamo conoscere lo spazio, l'universo, quello che ci circonda, no? Che circonda la Terra.
0: Io non conosco la vicina di casa, vado a conoscere. Vabbè, però la missione sarà studiare la materia oscura, l'energia oscura in migliaia di pianeti al di fuori del sistema solare. Ha una fotocamera, leggevo, a infrarossi che conta 300 milioni di pixel e consentirà di osservare porzioni di cielo molto più ampie, no? Di quelle riprese fino ad oggi da Hubble, che comunque ha regalato delle immagini incredibili. Per farvi capire, vi è mai capitato di stare in un punto di sera dove non c'era neanche una luce, quindi avete potuto ammirare il cielo senza l'inquinamento luminoso? Ecco, lì si riesce a notare totalmente al buio quanti pianeti, quante stelle, insomma, quante lucine vediamo alzando il volto verso il cielo.
2: Mamma mia.
0: È incredibile, appunto anche Hubble ci ha restituito delle foto che fanno vedere dei colori meravigliosi, sì, anche dei buchi neri, che ne so, la Via Lattea, di tutto, veramente.
2: Quindi,
0: questo ci fa capire, ci permette di studiare veramente il cielo. Roman potrà mappare l'universo fino a 1000 volte più velocemente di Hubble, produrrà circa 1,4 terabyte di dati al giorno. Le prime immagini dovrebbero arrivare già inizio del prossimo anno. Ecco, noi impieghiamo 20 minuti per scegliere una fotografia da pubblicare. Roman ne manderà 1,5 terabyte al giorno, quindi non avrai problema. Oh, mettiti in posa e fammi l'effetto
2: bouquet.
0: Sono
2: curiosa, non vedo l'ora di vederle queste foto, sai.
0: Vi capita, no? Bene. Col partner, con la partner. Sì. Fammi la foto, ma fai le foto di me, di cacca,
2: sì,
0: proprio. Fai
2: bravissimo.
0: Ma che foto mi hai fatto continuamente? Lui, insomma, il telescopio non avrà di questi problemi. Quindi manda le foto, anche se non sono venute bene, capito?
3: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Tutti è con Kimbra, Somebody That I Used To Know su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice la Leti. Eccomi. Arriva l'oroscopo di Mattinieri. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Oggi mercoledì 2 settembre. Quali sono i tre segni zodiacali più fortunati? Iniziamo dalla terza posizione, occupata da?
2: Dal segno del Capricorno. Oggi avrete la parola giusta al momento giusto, soprattutto nel lavoro e nelle relazioni. Il vostro dono della parlantina sarà finalmente utile. Cercate solo di non raccontare anche quello che nessuno vi aveva chiesto.
0: È vero, i chiacchieroni hanno questo problema, ne so. Bravissimo. Qualcosa. Va bene, seconda posizione.
2: Il segno del Cancro, idee brillanti, coincidenze fortunate e una marcia in più nei rapporti renderanno oggi particolarmente favorevole per te. Godetevi il raro momento in cui il vostro caos creativo sembrerà genio.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno della Vergine. Oggi la fortuna vi seguirà come un fan sfegatato. Occasioni, incontri e qualche colpo di genio arriveranno quasi senza bussare. Se però per una volta scortete il vostro istinto invece dell'amico che ha un piano, potreste fare centro.
0: Molto bene, allora facciamo riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno della Vergine.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Questa base mi ricorda un po' Something for the Weekend. Una canzone, va bene, qualche tempo fa. Allora, buongiorno Aleti. Oggi,
2: buongiorno.
0: Dicevamo 2 settembre, cosa ricordiamo e cosa si celebra in questa giornata?
2: Allora, iniziamo dai santi del giorno. Sant'Elpidio, San Zenone, sì. San Prospero di Tarragona. Scusami. E Sant'Antonino. Vabbè, quello. Passiamo agli eventi del giorno. Il 2 settembre del 1945 finisce ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone firma la resa a bordo della corazzata americana USS Missouri nella baia di Tokyo.
0: Come no? Mamma mia, la storia.
2: Sì.
0: La guerra, qua si parla di eventi di guerra oggi, ancora una volta, perché siamo in guerra ibrida da tempo, purtroppo. Vai, andiamo avanti.
2: 1969 nasce Internet, o quasi. Cioè? All'Università della California di Los Angeles viene installato il primo ARPANET, la rete considerata l'antenata di Internet.
0: È vero, ARPANET.
2: Te la ricordi,
0: no? Vabbè,
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1938 Giuliano Gemma, attore italiano indimenticabile, protagonista di numerosi western e film d'avventura.
0: È ritenuto anche un sex symbol, no? Perché sono bellissimo.
2: Era molto bello.
0: Attore bellissimo. Vabbè, poi andiamo avanti.
2: Auguri a Keanu Reeves, l'attore protagonista di Matrix. Speed compie 62 anni.
0: Giusto per citare due film.
2: Sì, infatti, Reeves, no? Ne ha fatti una marea.
0: Cioè, a 62 anni se li porta.
2: Mamma mia, un gran pezzo.
0: Vabbè, comunque, non so cosa che pezzo intendi. Vai, lei
2: gran
0: è anche
2: fico,
0: bella.
2: Comunque
0: eh?
2: Sì, lei pure. Compie oggi 60 anni Salma Hayek, l'attrice e produttrice messicana.
0: Raga, che gli devo dire a Salma Hayek?
2: A 60 anni è bella anche lei.
0: Meravigliosa. Va bene, andiamo.
2: Concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1991 nelle classifiche italiane era presente una delle più note canzoni di Gino Paoli, che io adoro, Quattro Amici.

0: grande, indimenticabile Gino Paoli. Grazie alla rete abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, sì. E lo facciamo ancora con un'altra canzone meravigliosa, quella che sta per arrivare al nostro History Kiss. Intanto preparatevi, lo diciamo a voi tutti, perché tra poco scatta l'appello dei mattinieri. E allora, da tutta Italia, il nome, il vostro nome, la città, comune, provincia da dove ci seguite, mattinieri, perché tirate fuori il nostro slogan animo per automotivarci in questa mattinata. Dai, vi aspettiamo con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
2: Viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: pure l'applauso.
1: Grande Gianluca, siamo tutti tuoi fan. Io quando c'è questa canzone vado a squarciagola. Ma bravi, bravi, ragazzi, non esageriamo. Dobbiamo ripartire.
2: Vai.
1: Nuovo ora insieme, dai. Sono le 6 in punto di questo mercoledì 2 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Lalletti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno anche alla nostra regista.
3: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
1: Siamo in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. Max, Lalletti e tutti voi ci raccontiamo. Noi che siamo svegli di buon mattino, già alle 6 in forma. Avete fatto stretching? Sì, ragazzi. Ho un po' di mal di schiena, però dai, in compagnia diventa meno complicata la situazione.
3: Poi dipende dalla compagnia, però.
1: Sì, tra di noi, dai, insomma, okay. Tra poco preparatevi, c'è la raffica di messaggi vocali, per dire sono presente anch'io, sono mattiniere come voi, fatevi sentire anche nuovi ascoltatori, questo è il numero.
3: 347 490 0042.
1: Direi soprattutto ai nuovi ascoltatori, fate sentire la vostra voce all'Italia che segue mattinieri. Ripartiamo dalla musica più bella, Bruno Mars. Yeah!

0: My Soul, canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla lì.
0: Noi poi insieme siamo i mattinieri e come amiamo dire, ragazzi, buongiorno e animo.
2: Conduci un attimo che devo starnutire.
1: Ah, devi starnutire? Che ti ha attaccato l'influenza?
2: No, lo so,
1: per
2: sai,
1: caso.
2: Guarda su, sai, l'uccellino.
1: Sì, perché devi, no, non devi, allora, non devi guardare l'uccellino, ma devi guardare una luce. Se tu fissi una luce e guardi in alto,
0: come diceva Totò, abortito.
1: E niente, è andato, è sparito. Perfetto.
0: Fingeva di starnutire, poi dice abortito in diversi film. Allora, buongiorno, pronti perché sì, tra poco vi sentiamo e quindi abbiamo bisogno dei vostri contenuti da tutta Italia. Fatevi sentire anche oltre, perché vedo che c'è gente che si ascolta al Regno Unito, dall'Australia. Grazie per esserci anche dall'altra parte del mondo. Il numero è sempre lo stesso, magari ci metto il più 39 davanti, ma sì. Quindi ricordi il numero, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Intanto diamo un'occhiata alle ultime d'attualità, che la nostra missione è anche un po' informarvi, no, sulle ultimissime. Oggi mercoledì 2 settembre, si infiamma il conflitto Stati Uniti-Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanzia a eccezione della Cina hanno concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura e prevedibile. Il problema è che noi possiamo concordare, insomma, bisogna vedere se dall'altra parte accettano. Intanto la Germania accusa la Russia per i droni a Lipsia. Von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, sente il premier, anzi il cancelliere tedesco Merz, annuncia risposte dall'Unione Europea. In Italia si discute della legge elettorale, perde quota l'ipotesi del ballottaggio su dei dubbi, insomma, delle parti politiche da entrambe le coalizioni, no? Quella di maggioranza e quella anche di opposizione. Da oggi intanto al via la battaglia in commissione, vedremo come andrà. Balzo intanto dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023, ce lo fa sapere l'Istat. L'istituto di statistica ha diffuso la stima preliminare sui prezzi al consumo. E che cosa pesa sull'aumento dei prezzi? L'accelerazione, l'andamento dei beni, pesa tanto, insomma, i beni di legati all'energia. Guarda caso, ne parlavamo ieri, l'Istat ci fa sapere che non solo benzina, gas, elettricità, i costi salgono tantissimo e risentono ancora delle tensioni internazionali e dei conflitti, scrive l'Istat. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Caldo invece su 2 città, solo oggi 2 da Bolino Rosso, Bari e Campobasso. Però poi dicono i meteorologi, a parte queste perturbazioni e queste ore, tornerà di nuovo un caldo sopra le medie da stagione nei prossimi 2 giorni, dai prossimi 2 giorni. Al via intanto oggi l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, eventi clou della prima serata e Leone d'Oro alla carriera per George Clooney, capito? Che arriva in Laguna, sì. Sei contenta?
1: Con Duara non vedevo l'ora.
0: Anch'io, onestamente. Allora, il calcio stecca in Coppa Italia il Torino, che viene battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che batte 2-0 il Parma e troverà il Como. Parliamo sempre di Coppa Italia. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Per il tennis, US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli vanno al secondo turno. C'è anche la pallavolo femminile con le azzurre che giocheranno contro la Svezia nei quarti degli europei. Già, insomma, stanno andando benissimo le azzurre, veramente sì. Ci auguriamo continuino così. Va bene, queste notizie principali, pronti? Tocca a voi, ragazzi, da tutta Italia è il momento di esternare. Dice,
1: ma che te devo dire?
0: Che te dico? Dice, vai, la Liti vi fa un esempio.
1: Che te devo dire? Perché svegli a quest'ora? Che state facendo? Dove state andando? Che tipo di lavoro fate? Entrate un po' nel dettaglio della vostra mattinata, mettiamola così, della vostra giornata. Come non sei d'accordo?
0: Non è d'accordo.
1: Allora non ti far sentire.
0: Va bene. Come sei agita stamattina?

0: E dunque questo è il vostro momento. Questo è dunque un po' troppo di formale. Aspetta, mi rilasso un attimo che era un po' teso. Allora, adesso è il vostro momento. Che dovete fare? Devo mandare un vocale perché voglio esternare qualunque cosa mi venga in mente. Tirar fuori lo slogan animo animo per incoraggiare gli ascoltatori e incoraggiare me stesso, capito?
1: Sì.
0: E allora cosa faccio?
1: Mandare un messaggio a questo numero 347 490 0042,
0: vabbè,
1: e farvi sentire tramite questo numero.
0: Dice parti, vai, tocca a te, dai.
1: Vai.
0: Iniziamo da Giuseppe, credo. Vai.
2: Mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max. Max, ti devo fare una confidenza.
0: Vai.
2: Non mi aspettavo che censuravi i messaggi.
0: Quali
2: fai passare solo quello che ti fa piacere passare. Questa è una delusione per me, credimi.
0: Oh.
2: Pensavo che ero un liberale, ma altro che liberale. Quindi anche tu sei uno di quelli,
0: Non sono. Dai,
2: un abbraccione a tutti. E forza mattinieri, animo, animo.
0: Ah, Giuseppe, ho capito. Giuseppe ha mandato un messaggio sul tema che abbiamo trattato sul caro carburanti e delle cose.
1: Beh.
0: Guarda, Giuseppe, te lo sei perso perché il tuo l'ho messo ieri, L'abbiamo messo evidentemente.
1: Ma
0: tu,
1: Max, infatti mi sembrava strano.
0: Hai staccato.
1: Allora.
0: Aspetta, hai staccato probabilmente quando l'abbiamo messo.
1: Allora.
0: Mi dispiace che tu non l'abbia sentito.
1: Mi dispiace, infatti, dicevo strana questa cosa, perché Max, nel bene o nel male, mette in onda tutti.
0: No, ma
1: contro,
0: poi,
1: non
0: ma
1: contro.
0: Ma poi mi piacciono i messaggi dove appunto qualcuno mi critica.
1: Certo.
0: Lui mi criticava ieri e l'ho messo, come anche adesso hai sentito. Vai, pronto.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: La Lucy da Bollate, direzione Autodromo di Monza per servizio steward.
0: Vai Lucy, pronto.
3: Animo, animo.
1: Animo.
0: Pronto. Vai, vai, vai.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Animo, animo, animo.
1: Animo.
4: Io sto iniziando a lavorare.
0: E
4: sono in zona di Montegrotto Terme, Padova.
0: Ma perché musichi?
4: Catty e single. Speriamo o no. Ciao ciao.
0: Ragazzi, Katy è single, quindi facciamo qualcosa. Io la vado a trovare subito. Peppino, come stai? Anzi no, vediamo chi c'è.
1: Ma
0: qui.
1: Ma tu non sei single.
0: A proposito della guida in autostrada.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti, buongiorno a tutti i mattinieri. Allora, se tu sei in autostrada, hai 130 km orari in prima corsia e passi, attenzione, passi, non sorpassi un'autovettura nella corsia centrale ai 130 km orari, non è sorpasso.
0: Sì, sì, siamo d'accordo.
5: Non è sorpasso.
0: Grazie, qua parliamo ancora una volta del tenere la destra. Che volevi sapere, la Letti?
1: Tu dici passa a trovarti perché è single, ma tu non lo sei.
0: Che c'entra? Vado a te a rincuorare una single che è dispiaciuta, che è sola.
6: Mattinieri, buongiorno. Buongiorno Max, buongiorno Letti, Peppino da Bari, trasporto pane. Schissa a tutti.
1: Schissa a voi.
0: La Letti fa la gelosa.
7: Buongiorno ragazzi, inizia un'altra giornata, anche prima stavolta.
0: Da
7: Alfredo da Binasco, buona giornata, schissa a voi.
1: Schissa a tutti. Sono single anch'io, fatevi sotto.
8: Ciao Max, ciao la Letti, Luigi da Sant'Angelo d'Alife. Ragazzi, dal mio paese ci stanno facendo i giochi rionali. Dopo circa 15 anni ho fatto una partita di calcetto e stamattina non c'è una parte del mio corpo che mi fa male. Assurdo ragazzi, mamma mia.
0: Ma
8: buona giornata.
0: Hai giocato hai giocato con Jessico Calcetto? Hai giocato?
1: Sì.
9: Buongiorno a tutti da Ciccio Cardellino. Animo, animo, e ti schissa a tutti.
1: Leti,
9: l'avete visto il mio video? Vi ho mandato un video.
0: Leti, controlla il video di Ciccio, grazie.
10: Buongiorno Max, buongiorno la Leti, ma buongiorno un cazzo. Sono in ferie, ma stiamo andando a fare una bellissima gita in montagna, 3 ore di strada in autostrada.
0: Dai che ce la fai.
11: Buongiorno mattinieri, Marco da Palermo. Mattinieri, perché si lavora e si fatica per il pane e la mollica.
0: È giusto.
1: È
11: meno
1: giusto.
11: Male che ho un lavoro abbastanza leggero, a che fare con i turisti. E
0: hai capito, vedi, vai, pronto.
12: Animo, animo, Maura da Modena.
1: Ciao,
12: non
1: Maura.
12: Sono una nuova ascoltatrice, sono ormai una veterana. Sveglia perché? Perché sono ancora giovane per la pensione. Perché ti vuoi pagare le rate? Perché bisogna lavorare.
0: Animo, animo,
1: animo.
0: Vai Maurina. Buongiorno a tutti, siamo i mattinieri, c'è la musica più bella

0: Kiss Kiss a te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Kiss Kiss a te, che sei un eroe di tutti i giorni. Se vedi dei rifiuti, li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, ragazzi, gli italiani fanno i conti con il ritorno dalle ferie, siete stati in vacanza o sì. No, qua i conti non tornano, finite le vacanze, ecco, sì, abbiamo due ricordi, le fotografie sul telefono, le notifiche della carta di credito pure sono presenti, quindi sono anche tante. Settembre è il mese nel quale, diciamo, il bilancio familiare viene in qualche modo, diciamo, sottoposto a un tagliando, no? Si sommano le spese sostenute durante le ferie, le eventuali rate ancora da pagare, il ritorno delle bollette, per chi ha fatto la rottamazione qui in questo fine mese c'è un'altra rata, ci sono insomma varie scadenze con le tasse, quindi la benzina che sale, la spesa quotidiana per chi ha figli, immaginerete, da mandare a scuola adesso libri, astucci,
1: mamma mia, sì,
0: cartelle, insomma il materiale scolastico. Secondo la stima di Codagons, tra settembre e novembre i rincari potrebbero costare complessivamente circa 633 euro in più a famiglia. Solo i libri e corredo scolastico possono arrivare, mamma mia, fino a 1300 euro per studente, mentre il carrello di una spesa tipo che 5 anni fa costava 100 euro oggi è arrivato a circa 129 euro, dicono sempre dalle associazioni dei consumatori. E allora vi facciamo una domanda, raga, quanti soldi sono rimasti? Se volete dircelo, state facendo i conti in famiglia. Leti, quanto c'hai che mi devi dare?
1: No, ho già dato ieri, ho già dato quello che ti dovevo dare. Non abbiamo altre conti.
0: Vabbè, adesso detto così.
1: Questo mese non abbiamo altri conti.
0: No, e per dire.
1: Te lo dico io.
0: Vabbè.
1: No,
0: ma più che altro vi chiediamo come rimettete il bilancio in ordine. Allora, c'è un metodo del rientro che potrebbe essere molto semplice. Allora, sommare tutte le spese delle ferie, comprese quelle ancora da addebitare per chi ha fatto le ferie a rate, no? Controllare rate, abbonamenti e pagamenti automatici, separare le spese indispensabili da quelle rinviabili, stabilire un piccolo tetto settimanale fino allo stipendio successivo, evitare di compensare una spesa già fatta con un nuovo finanziamento. Capito? Cioè finanziare un debito non è il massimo se finanzi più debiti, quindi poi non serve trasformare, dicono gli esperti,
1: come si dice, consolidare, giusto?
0: Sì. Non serve trasformare settembre in un mese di penitenza, basta sapere dove sono finiti i soldi, ma più che altro dobbiamo essere attenti alle spese da rinviare. Allora, diciamo, ragazzi, dai, facciamo due conti in tasca insieme.
1: Vai.
0: Che adesso è settembre, siete tornati che siete più in difficoltà di prima o comunque riuscite a sistemare le spese? Chi tiene il bilancio familiare in casa? Marito, moglie, partner in generale? Chi? E riuscite sempre a far quadrare le spese? Per esempio, quando andate a fare la spesa al supermercato, siete sempre di quelli attenti agli sconti con la carta sconti oppure comprate normalmente, approfittate delle offerte 3x2? Ma ci sono ancora queste offerte a 3x2? Ogni tanto sì,
1: Sai che è tanto che non mi capita di vedere un 3x2. Vedo più sconto del 20% su tutto.
0: Vabbè,
1: perché c'è il mio supermercato, lo fa.
0: Al ritorno dalle ferie, quindi non dalle vacanze, che abbiate fatto roba di vacanza, non importa, ma al ritorno dalle ferie, controllate subito il conto e cominciate a risparmiare oppure preferite non guardarlo per qualche giorno e prolungare almeno l'illusione, diciamo, di una vacanza? Qual è la prima spesa che tagliate poi per far quadrare il bilancio familiare? Raccontateci un po' come ottimizzate i conti. Vi aspettiamo con messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Un pezzo 9, sto facendo i conti. Ragazzi, mi devo mettere in un angolino e fare penitenza a settembre, la rete, promesso, faccio sacrifici lì, mi metto nell'angolino, vedrai che sacrifici vengono fuori. Sì, sì.

0: intanto
1: sì.
0: Salutiamo la Federica che ripetiamo è la responsabile insieme a tanti altri cioncelli dei social di Radio Kiss Kiss. Non è lei che ha fatto i soldi coi social, nel senso era per dire,
1: perché stranamente lei viene pagata anche incredibilmente, gente strana. Anzi, approfittate, andate a vedere i nostri social che sono sempre avanti con la nostra app anche della radio, ma che ne sappi, ci sono tante novità che arriveranno a breve, ve le diremo.
0: A proposito di fare i soldi, old money e new money, tra poco vi parleremo dei nuovi ricchi.

0: Si sputa, non si ingoia la gomma, ma
1: signore
0: una...
1: e signori, arriva una combo davvero inaspettata.
0: Però curiosissimi e bravi, di chi stiamo parlando? Di Alfa e
1: Gigi D'Alessio.
0: Grande Gigi. Fanno un bel viaggio andata e ritorno, Chi ha vinto fra Genova e Napoli?
1: Tutte e due, dai.
0: E allora New Kiss.

0: Arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss, kiss.
6: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: Star Woman, tra l'altro, perché Gue insieme a Berrettini
1: ormai da un po', no?
0: Sì. Sono stati gossipati quest'estate.
1: Fa bene la cura Peggy Gue al Berrettini, eh?
0: Tra l'altro,
1: dove sopra ha passato il turno tranquillamente, massacrato 6-0.
0: Il Berrettini potrebbe essere uno di quelli che entrerà a far parte, perché ancora non c'è entrato. Ha guadagnato fino ad ora nella sua carriera intorno ai 15 milioni di dollari.
1: Appena, mamma mia,
0: conto i 37 del nostro Sinner,
1: capito? Senza giocare, attenzione.
0: E invece Sinner è entrato a far parte dei nuovi ricchi. Allora, c'è questa sorta di classifica annuale che è stata pubblicata da non molto, che riguarda appunto tutte le persone al mondo che hanno superato la soglia dei 30 milioni di dollari, che ufficialmente sono i super ricchi della Terra. Ebbene, in quest'anno, che economicamente non è proprio stato il massimo,
1: non è l'anno
0: mondiale
1: d'oro, no?
0: Esatto. Eppure, i super ricchi che hanno superato la soglia dei 30 milioni di dollari sono aumentati del 15%.
1: Ottimo!
0: E il trend è in crescita.
1: Ottimo per loro!
0: Sono 556.850 in tutto il mondo.
1: Ma voglio nome e cognome io.
0: Questi 556.850 detengono il 32% della ricchezza complessiva mondiale, capito?
1: Benissimo, diciamo. Come siamo messi comunque in Italia? Ne abbiamo tanti anche noi in Italia.
0: In Italia noi siamo al nono posto, ci piazziamo al nono posto mondiale con 12.905 persone sopra la soglia dei 30 milioni di dollari.
1: Che al
0: primo posto ci sono.
1: Ma che stai dicendo?
0: Come che sto dicendo?
1: Al
0: primo posto che c'è, secondo me, con i super miliardari.
1: Poi c'è uno giallo biondino che da quando è diventato presidente ha aumentato l'incasso. Non mi viene chi c'è al primo posto.
0: USA, USA.

0: Gaia, bossa nostra, questa è Radio Kiss Kiss. Stavo leggendo proprio le nazioni dove ci sono più super ricchi al mondo. Abbiamo detto degli Stati Uniti, per 206.000 super ricchi. Poi in seconda posizione c'è la Cina.
1: Guarda, strano, strano.
0: E in terzo posto, al terzo posto, zitti. Vediamo se.
1: Quell'isoletta lì?
0: Zitti. No, che isoletta?
1: Ah.
0: No. La Germania.
1: Zitti mica troppo, questi incazzano quando ti lanciano la voce.
0: La Germania al terzo posto per numero di super ricchi, con oltre 30 milioni di dollari sul conto corrente.
1: L'Italia. Quindi 30 milioni sei super ricco, no?
0: Sì, sì, io non lo so chi abbia deciso questa soglia, perché da 30 milioni in poi.
1: Vabbè, devono decidere una
0: se
1: soglia.
0: Se uno ne ha 29, quello di 30 milioni
1: morto di fame, vai via di qua. Come, come Bars dei Simpson, che sotto il miliardo di dollari non vuole la gente.
0: La città, la capitale mondiale dei super ricchi.
1: Qual è?
0: È New York, dove solo a New York vivono quasi 24.000 ultramilionari. Seguono Hong Kong, Los Angeles e San Francisco.
1: Quindi
0: se vai a New York, hai, mentre cammini per strada,
1: ogni 10 uno è milionario.
0: Bravo.
1: Porca miseria, devi riconoscerlo dalla faccia, ragazzi. Mi guardi un attimo nel frattempo Castelluccio dei Sauri, come siamo messi?
0: Come siamo?
1: A milionari?
0: Come siamo?
1: No, sono andato via io, quindi ci sono i milionari. Tu in che punto sei di classifica, Giannino?
0: No, io non lo so a che punto sono in classifica.
1: Ti richiederà tua moglie, come siamo messi in banca, amore?
0: Non lo so affatto, però sta roba della soglia dei 30 milioni di euro per di dollari per essere, insomma, definito super ricco, ma non lo so, ma perché questa storia?
1: Quale sarà?

0: Quante persone spontaneamente a questo punto la lanciamo questa roba?
1: Sì,
0: spontaneamente hanno detto: ma a me basterebbe questo, basterebbe.
1: È stata la classifica. Allora, ufficialmente.
0: Sì, perché allora abbiamo scoperto 30 milioni di dollari per essere considerato super ricco del mondo, va bene. Ma secondo voi? Secondo
1: no, super ricco, ma per stare bene.
0: Per considerarsi senza ricco senza pensieri. Quanto bisognerebbe avere sul conto corrente, oppure quanti soldi bisognerebbe avere?
1: Vai.
0: 347-490-0042. Mandate i vocali, fatecelo sapere.
1: Beh, il vocale è per sapere proprio sei ricco dentro, senza problemi pensieri, non a livello
0: quanti
1: di
0: quanti soldi dovresti avere?
1: Tipo quelli di Rod Stewart, bastano?
0: Esatto, Rod Stewart
1: che classifica,
0: è uno dei musicisti britannici più ricchi di sempre. Allora, il patrimonio è intorno ai 250 milioni di euro.
1: Vedi, appena?
0: Due anni fa ha venduto il suo catalogo musicale per 100 milioni di dollari.
1: Ecco perché.
0: E questa canzone gli ha fatto vendere tantissimi milioni di dischi.

0: Botto di soldi con questa Baby Jane.
1: Tanta roba, arte Baby Jane.
0: A proposito di soldi, stiamo ascoltando tutti i vostri messaggi perché vi abbiamo appena domandato per essere tranquillamente ricchi.
1: Ricchi.
0: Quanto bisognerebbe avere come patrimonio in banca per
1: intenderci? Io singolo, magari una richiesta, te magari c'hai 10 figli, altri. Esatto. Ma serve una forbice, no?
0: Stiamo capendo dai vostri messaggi che la ricchezza è veramente molto relativa.
1: Però c'è anche qualcuno che dice che va oltre la ricchezza. Significa che già ce li ha.

0: dimmi tu cosa fai questa sera. Questa è Radio Kiss Kiss. Se c'hai i soldi andiamo a cena, va bene?
1: Certo, oh. Se non ce l'hai trovi qualcuno che ce li ha, perché sì, funziona così.
0: Trovi,
1: no?
0: Il cosiddetto bancomat portatile di cui ti sposi uno che c'hai i soldi e te lo porti dietro.
1: La famosa, trovi un'anziana e te la sposi, intanto muori prima tu, tranquillo.
0: Allora, ascoltiamo i vostri messaggi su quanto bisognerebbe avere in banca per definirsi voi ricchi, va bene? Sentiamo.
2: Ragazzi, ecco, allora, calcolando sì, la casa già di proprietà, io credo che 300-400 mila euro bastano e avanzi.
1: Ecco, però decidi, cosa ti mandiamo, 300 o 400? Quante ne dobbiamo mandare?
0: È stato modesto, dai, ma non è
3: esatto. Il limite del suicidio.
1: Eccola.
3: Sono sotto di 400 euro, quindi penso che ormai speranze non ne ho più. Ciao ragazzi, vi chiamo da Brescia e siete troppo forti.
1: Grazie. Vedi, no, ha detto siete troppo forti, ovvero vuoi 400 euro per andare a impare il conto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Pur percependo uno stipendio da fame, sì, come infermiere, mi sento ricchissimo dopo tutto quello che vedo nei reparti, le malattie, per l'assenza di malattie. In questo momento ringrazio Gesù Cristo, sento il più ricco del mondo.
0: Parole sante.
1: È un infermiere che viene sottopagato, mi sento ricco quando vedo. È così.
0: Parole sante.
1: Bravo.
0: Stiamo ascoltando tutti i vostri messaggi. Quanto bisognerebbe avere in banca per ritenersi ricchi? Va bene?
1: E stare bene, bene, bene.
0: Avril Lavigne.

0: Lucien Spiver, un material lover. Questa è la bella musica di Radio Kiss Kiss. E ancora i vostri messaggi, e abbiamo, sentendoli, perché noi sì, li sentiamo personalmente tutti, certo, quanti.
1: E alcuni in ritardo perché siete veramente tanti, tanti.
0: E stiamo scoprendo la vostra umiltà nel,
1: è vero,
0: nel definirvi ricchi.
1: Un miliardo, 2 miliardi.
0: Esatto, invece,
1: di poco.
0: Sentiamo.
1: Poco.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Kiss a tutti. Guardate, per me la cifra da tenere sul conto corrente per stare tranquilli, innanzitutto avere una casa di proprietà, e poi intorno ai 150.000 euro fosse proprio il top.
1: Stava a piangere, Giannina, ha detto che vai a fare la spesa, lui 150.000 euro spese sul mercato.
3: Ciao, Simon da Prato.
1: Ciao.
3: Per stare bene non avere debiti, poi anche con 2.000 euro campi, però basterebbe non avere debiti, né mutui né finanziamenti né nulla.
1: Guarda, sei ricco, non c'hai debiti, sei ricco, ti basta poco, non c'è niente.
4: Io direi nemmeno tanto, anche sui 20-30 mila euro. L'importante è che c'è un'entrata sicura fino alla pensione. Poi tanti soldi, anche se ce li hai, non li puoi nemmeno godere.
0: Vedi,
1: da un lato, sì. Il problema poi è alla pensione, ma quanto manca è c'è la pensione? Chi te la garantisce?
5: Ciao, Max e Max.
1: Ciao.
5: Ezio, io per stare bene mi basta l'incasso del film Michael Jackson. E sto bene così.
1: Pensavo Michael Jackson. Allora,
0: qui c'è
1: però
0: stato un pizzichino di presunzione.
1: È appena prima che ha incassato poco.
0: Ma che bello, che bello, che bello.
1: Fateci sapere qual è il vostro limite per stare bene, no? Senza esagerare.
0: Tra poco ascolteremo altri messaggi subito. Fulminacico, maledetto ma!

0: Intanto i soldi non danno la felicità, ma se avessi 1 milione di euro in banca farei delle belle cosette.
1: Ecco, vabbè,
2: Riccardo da Catania. 2 milioni mi basterebbero. Che schissa a tutti.
1: Ah, vabbè, si comincia ad alzare il livello, piano piano. Allora, ufficialmente il biopic di Michael Jackson, giusto per rispondere alla
3: radioscrittura,
1: ha guadagnato solo $1 miliardo. Quindi allora si accontenta solo di un miliardo di dollari.
3: Il primo tempo mi basta a me.

0: Che schissa te, che vorresti fare la tua video call tranquilla, ma il tuo gatto ti ruba la scena. Che schissa te che sei super soddisfatto. Hai appena montato la culla per il tuo bambino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Yes, yes.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Yes, yes.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.

0: la paranoia quando non c'hai i soldi ti viene, dai, su.
1: Ultimi messaggi, ma ne sono arrivati tantissimi, pazzeschi. Ascoltiamo.
2: Io penso che con una casa già di proprietà, sì, che non devi pagare affitto né mutuo, è un 40-50 mila euro con un bel po' di salute. Penso che
0: sia ricchi. Dai, sì, è vero, c'hai la casa di proprietà, la salute, 50 mila euro in banca. E poi mi sveglio la mattina tutto sudato, non sono io, mannaggia.
3: Buongiorno ragazzi, mi chiede da Pavia. Secondo me la ricchezza più grande è essere padroni del tempo, del proprio tempo che si ha. Si può avere anche 1.000-1.500 euro al mese, logicamente senza spese, ma se sei padrone del tuo tempo hai la ricchezza più grande.
0: Bello. Sottoscrivo.
1: Parole sacre.
4: Beh, vediamola così, molto patriota. Il conto in rosso, il portafoglio al verde e il sesso in bianco, quindi più italiana di così.
0: Lei è la nostra amica dei 400 euro sotto. Allora, mettiamola così, patriota.
1: Benvenuta nel club.
0: Grandissima.
1: Com'è? Allora, come il conto in verde.
0: Sì, conto in rosso, portafoglio in verde, verde e in amore in bianco.
1: Bello.
0: Quando c'è la salute. ma quando c'è la salute senza soldi e mezza

0: Another chat to you, this is Radio Kiss Kiss. Vabbè,
1: orgogliosi,
0: no, non ti mortificare,
1: no.
0: Se parlo così, no, bene e disannuncio così bene le canzoni, capito?
1: No, l'ho anche sentito, sto ascoltando il telegiornale svizzero. Però attenzione, siamo orgogliosi dei nostri amici ascoltatori perché sono tutti modesti, sì. Sì, tranne il miliardo di euro per l'incasso del film di Michael Jackson. Siamo sulle cifre, ci hanno lasciato cifre modeste,
0: cifre
1: 50, 60, 100,
0: la
1: con la casa.
0: Abbiamo scoperto che è soprattutto una questione di tranquillità mentale.
1: Il tempo, ecco. Salute. Un po' di tutto.
0: Sempre
1: dai,
0: a proposito di super ricchi, però c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti e sappiamo tutti che quello che succede negli Stati Uniti, tutti i trend
1: poi
0: che ci sono negli Stati Uniti, prima o poi arrivano da queste
1: arrivano,
0: parti.
1: Arrivano, ma è buona?
0: Allora, sì, è buona perché pare che i super ricchi,
1: sì,
0: non siano, i nuovi super ricchi non siano soprattutto le nuove generazioni di imprenditori ambiziosi come pensavi tu, cara Roberta, quelli legati alla chat GPT. No, ma sono i baby boomer.
1: Mamma.
0: Che secondo le ricerche possiedono il 52% dell'intera ricchezza delle famiglie americane. Quindi ad essere ricconti,
1: sì,
0: è entrare nella...
1: Sono baby boomer.
0: I baby boomer. Sei te.
1: Io sono ricco, non lo sapevo.
0: Gli americani, tu non sei ricco. A giocare a favore dei baby boomer sono stati decenni di crescita dei mercati finanziari, il valore delle loro case che sono aumentati considerevolmente.
1: Investimenti.
0: E quindi
1: bene,
0: non sanno come spendere i soldi, quindi li mettono sempre in banca perché sono vecchi. Dove cacchio va? Mica vai in discoteca.
1: Ecco da cosa riconosci il vecchio: o materasso o banca. Però, ragazzi,
0: l'unica consolazione per i millennials e la generazione Z è che tutto questo patrimonio prima o poi passerà a loro. Se non se li ciuccia qualche erede, così arriva.
1: Hai capito perché non si danno da fare le agenzie? Dettato questo qua prima o poi morirà papà o nonno. E che diamine.
0: Ma se arriva qualcuno che si inserisce nell'eredità.
1: Ti sposi.

0: Che bella, è ritornata Ariete con Angelina Mango, anche questa è una combo piena sì. di energia, piena di tanta roba.
1: Sì. Ma infatti loro ce lo dicono, ce lo confermano con il titolo della canzone. Che bella vita! La tua Giannini, la tua. New Kiss.

0: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, New Kiss, davvero una bella
1: molto
0: canzone.
1: Molto bella, ma soprattutto prima sottolinea ridere, ridere, che bella vita.
0: Che bella vita.
1: Quando ti arriva l'estratto del conto corrente, ridi o piangi tu?
0: Io, ma
1: che in famiglia qualcuno ride.
0: Gli estratti nel conto non corrente, arriva. Io non li vedo da 500 anni.
1: Ma perché
0: basta
1: sono
0: prendere...
1: boomer o perché non te li fanno vedere?
0: Ma non li mandano,
1: non li mandano più,
0: ma no,
1: ma neanche...
0: ma non, non li faccio,
1: no,
0: basta andare sull'app.
1: Non cartaceo.
0: Porca. Camisa.
1: Non cartaceo, intendo l'estratto conto, comunque sia anche sul telefonino sempre estratto conto.
0: Sì, vabbè.
1: No. Si vede che non ho soldi, che continuo a parlare,
0: bravo,
1: ma non ti intendo. L'ultima volta avevo il foglietto con la distinta.
0: Intanto facciamo i complimenti all'anonimo vincitore che a Fabriano nelle Marche 10 giorni fa è entrato in un bar, sì, ha comprato un gratta e vinci e ha vinto 500.000 euro.
1: Adesso è ricco o non è ricco?
0: È ricco, 500.000 euro è ricco, dai. Però
1: sì,
0: è stato bravo perché ha chiamato il barista, il tabaccaio, sì, l'ha ringraziato e ha detto voglio rimanere. Sì, ha messo giù.
1: Poteva non chiamare, gli dava una fettina? Perché è un classico,
0: ma
1: no?
0: Chi lo sa che non l'abbia.
1: Ricordati una cosa, che quando non li hai li regali a tutti. Se non li hai li regali. Vinco io, te ne do 10 a te, 20 a quel. Se non li hai.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Kiss Kiss.
2: Più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Company Don't My Soul, Bruno Mars. Allora, attenzione,
1: sì,
0: chiudiamo in bellezza perché c'è, ci sono le percentuali ufficiali elaborate su dati della Banca d'Italia.
1: Ah, vero.
0: Su le percentuali del,
1: dei conti correnti italiani,
0: dei soldi che gli italiani hanno
1: sul conto. Qua, ragazzi, attenzione perché ci siamo dentro tutti, sentite.
0: Il 77%.
1: Il 77%.
0: Non mi
1: il 77% sarebbe.
0: Il 77% sì, ha da 0 a 12.000 euro sul conto corrente
1: il
0: degli
1: 77%
0: italiani.
1: Il 77% italiani da 0 a 12. Ok.
0: Il 15% tra i 12.000 e i 50.000 euro. Va
1: sì,
0: bene?
1: Il 12%.
0: Il 6,9% ha tra i 50.000 euro e i 250.000 euro sul conto corrente.
1: Etto.
0: Lo 0,4% ha tra i 250.000 e i 500.000 euro.
1: Sì.
0: Lo 0,2% ha oltre mezzo milione di euro sul conto corrente.
1: Oltre.
0: Perfetto. Lo 0,001% non c'ha manco il conto corrente.
1: Ecco, fra l'altro, ed è l'unica classifica a cui hanno messo nome, cognome e la foto. Ci siamo io e lui abbracciati così.

0: Perché ho imparato solo la parte di Vasco Rossi, quella
1: va benissimo. Volevo fare Marrakesh, ma non c'è tempo, purtroppo.
0: Siamo alla fine, chiudiamo con una bella canzone, sì, di Sting.
1: Ah.
0: Englishman in New York.
1: Tu sei un po' un Englishman in New York. Ce l'hai, la classe.
0: Grazie,
1: dai. A proposito di classe, ragazzi, ringraziamo la nostra Roberta.
0: Brava. La nostra Lucilla.
1: E fra poco. Sì. Ringraziamo Lucilla, però attenzione, la nostra autrice, perché poi ne arriva un'altra, lo sai, un'altra Lucilla.
0: È che quella conduttrice, la conduttrice.
1: No, io con lei non ci parlo. No, no.
0: Ma senta, quando è conduttrice guida meglio.
1: Il bigliettaio lo fa Paolo. Quindi preparatevi e a domani, chi schizza tutti!

0: Chiedo, la possiamo rimettere da capo anche questo?
1: Bellissima.
0: Era il nostro History Kiss dal 1987, Sting con Englishman in New York.
1: Ora la linea va alla redazione, per voi ci sono le news con Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Ucraina, ancora raid sul paese, sotto attacco soprattutto il sud, vittime a Kherson, feriti ad Odessa ed esplosioni a Kiev. La Russia rivendica l'avanzata dell'esercito mentre respinge le accuse della Germania per i droni sull'Ipsia ad agosto. Guerra ibrida e situazione in Ucraina al centro delle riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 in Irlanda. Tra i temi anche l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare gli aiuti a Kiev. Rimane un dubbio giuridico, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani a margine dei lavori. Il titolare della Farnesina ha poi lanciato un allarme sulle possibili ingerenze di Mosca sulle urne, un rischio afferma che riguarda l'intera Europa e che impone di intervenire in anticipo. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di tregua nell'area del Golfo Persico, prima minacce incrociate tra Washington e Teheran, con Trump che esorta gli iraniani a sollevarsi contro il regime e poi gli attacchi. L'Iran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Ebrile, in Bahrain e in Kuwait. Veniamo in Italia, il Consiglio regionale del Veneto vota oggi la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Il progetto nasce da una proposta dell'associazione Luca Coscioni accolta con favore dal governatore Luca Zaia. In caso di approvazione, il Veneto sarà la quarta regione italiana a disciplinare il percorso sul fine vita, la prima governata dal centrodestra. A luglio 2026 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua. Lo comunica l'Istat sottolineando che tali dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. La cronaca, Walter Lavitola è stato aggredito nel carcere di Re Bibbia a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della Polizia Penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura. Lo sport, calcio, proseguono i sedicesimi di finale di Coppa Italia, oggi in programma altre due partite, si parte alle 15 con Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Tennis, con il primo turno degli US Open, oggi tocca ad Andrea Guerrieri contro l'australiano De Minore e Francesco Passaro nella prosecuzione del match con l'olandese De Jong, l'azzurro avanti 2-7-1. In serata, per il secondo turno, Berrettini sfida l'argentino Navone, in programma anche il derby al femminile tra Yasmin Paolini e Lucrezia Stefanini. Infine europei di pallavolo femminili, le azzurre di Velasco tornano in campo stasera alle 19 in Repubblica Ceca per la sfida con la Svezia, già sconfitta nella fase a gironi, in palio un posto in semifinale. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: Buon mezzogiorno a tutte e a tutti. Siamo qui per una nuova puntata di Kiss Kiss Trend Zone da parte di Paolo
1: e di Lucilla. Ciao a tutti, bentrovati qui su Radio Kiss Kiss. Tanti baci a Giovanni Imperatore in regia con noi quest'oggi. Luigi Fischetti invece ci segue alla regia TV, c'è anche un Giuseppe D'Amelia, ma quanta
0: certo,
1: gente!
0: Ma certo, anche perché ricordiamo sempre, qualora qualcuno se ne dimenticasse, che ci potete anche vedere sul canale 158, quindi non solo ascoltarci sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.
1: La trendzone è ricca quest'oggi, ci sono tantissimi trend da affrontare, tra poco faremo anche il nostro consueto appello.
0: Sì, la cosa che mi piace è che iniziamo con il sommario e voglio iniziare già per invitare le persone magari a non ascoltarci, invece che io sono so Paolo, non sommario. Proprio un inizio sbagliatissimo, è vero? Iniziamo con Tommaso Paradiso.

0: alla Tommaso Paradiso, ed è proprio grazie a Tommaso Paradiso che nei giorni scorsi il pappataccio è entrato ufficialmente nei trend.
1: Ma noi ci mancava un nuovo virus, questo che viene chiamato virus Toscana.
0: Virus Toscana, sì, poi magari affronteremo anche l'argomento, questa è un'altra storia. Oggi la trendzone è già ricchissima di cose, perché poi sai che i trend si accavallano, ne diventano quasi troppi.
1: Sì, sì, dopo diventano tantissime cose, e questo è dovuto a noi, a me, a te e a tutti coloro che ci ascoltano, perché quando andiamo a fare le ricerche sui motori di ricerca, che si chiamano così apposta, poi tutto si alza.
0: Sì, tutto aumenta. Allora, innanzitutto ricordiamo 347 490 0042, questo è il nostro numero, se volete chiamarci, scriverci, inviarci una nota audio, noi siamo qui.
1: Sì, sì, anche solo per dirci ciao Paolo, ciao Lucilla, ciao Giovanni, chiunque, potete
0: perché
1: salutare
0: no?
1: Chiunque, quindi noi accettiamo anche tutto ciò, ma soprattutto ho iniziato facendo la pessima battuta bruttissima, ma quella che diventerà una consuetudine dell'inizio del nostro programma, ovvero fare un po' il sommario di quello di cui parleremo.
0: Sì, il soppaolo.
1: Il soppaolo.
0: Facciamo un po' l'elenco, l'appello, l'abbiamo fatto anche ieri. Dunque, famiglia nel bosco.
1: Cosa?
0: Sì, ragazzi, davvero? Ci tocca affrontare l'argomento famiglia nel bosco, che è in trend da anni ormai, mesi, anni,
1: sì,
0: quasi.
1: Da parecchio tempo, e quindi tenetevi pronti perché oggi abbiamo anche bisogno delle vostre opinioni.
0: Assolutamente. Poi Clooney, George Clooney, sì. È anche un po' Amal, possiamo dire.
1: Certo.
0: Parleremo anche di loro.
1: Quindi collegato anche a Venezia.
0: Venezia Festival e Galliano.
1: Ah, Galliano, qua si parla anche di moda, quindi.
0: Sì, John Galliano travolto dalle polemiche, ma lo scopriremo più tardi perché.
1: Ma quindi dobbiamo parlare anche che oggi siamo vestiti comunque bene? Lo posso dire,
0: tu dici?
1: Possiamo autovantarci di questa cosa.
0: Galliano approverebbe, secondo me.
1: Anche secondo me.

0: Where is my husband? Voi siete sintonizzati su Radio Kiss Kiss, esattamente nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Allora Lucilla, abbiamo detto che oggi iniziamo parlando di questa storia che ormai va avanti da tempo della famiglia nel bosco. Credo che sia doveroso fare un piccolo passo indietro.
1: Sì, perché ci sono degli aggiornamenti ed è per questo che la famiglia nel bosco in questo momento è in trend, però facciamo un passo indietro così abbiamo una fotografia generale di quello che è successo.
0: Giusto.
1: Dunque, Catherine e Nathan sono una coppia, in realtà sono una famiglia perché hanno tre figli anglo-australiani e vivono appunto nel bosco, per questo vengono chiamati famiglia nel bosco, a Palmoli in Abruzzo. Nel 2024 a un certo punto la famiglia finisce in ospedale per un'intossicazione alimentare e lì cominciano a sollevarsi alcuni dubbi sulle condizioni in cui vivono, vengono segnalati ai servizi sociali, i genitori difendono il proprio stile di vita ma la faccenda va avanti.
0: Esatto, tant'è che nel 2025 il tribunale per i minorenni dell'Aquila sospende la responsabilità genitoriale e porta i tre bambini in una struttura protetta dove per un periodo anche la madre può stare, poi ad un certo punto dicono no, non ci puoi stare più, dopodiché va avanti la perizia diciamo psicologica e tutto ciò che ne concerne fin quando arriva la notizia di ieri che appunto il tribunale autorizza il ricongiungimento ma in maniera graduale e sotto il controllo dei servizi sociali, che significa che da qui in avanti si potranno vedere un po' come diciamo come i genitori separati, no? Quando c'è una querela in tribunale, qualche giorno insieme, nei weekend sì, insomma una cosa
1: sempre
0: molto graduale.
1: Comunque in ambienti protetti, controllati dai servizi sociali, quindi il ricongiungimento non è ancora effettivo.
0: Esatto, quindi questo è il quadro giusto per ricordarcelo.
1: Abbiamo delle considerazioni da fare, vorremmo sentire anche quelle degli ascoltatori, però direi che lo facciamo dopo,
0: prima ci ascoltiamo un po' di musica.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Leo, traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss, kiss. La 33esima

0: a volo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Con questo disco sparaflesciante, Madonna ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trenzone insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando della famiglia nel bosco.
1: Allora, ancora prima che io e te potessimo esprimere magari una nostra opinione, abbiamo già, come dire, aizzato, come ci piace a noi, anche i nostri ascoltatori. Sì. Mi piace anche la pacatezza che hanno comunque nei vari messaggi. Facciamolo così, vero. Intanto sentiamone un paio.
2: Sì. L'Italia è un paese assurdo. Abbiamo i genitori, una famiglia discutibile, ma che a tutti gli effetti quasi normale, e lasciamo i figli in mano a drogati, rapinatori, addirittura vengono portati anche in carcere dove le mamme scontano la pena. Cosa posso dire? Semplicemente, povera Italia.
1: Insomma, diciamo che ci è andato abbastanza gamba tesa a lui.
0: Sì,
1: comunque
0: sì, con pacatezza ma gamba tesa.
1: Quadro generico.
3: Ci sono tante famiglie che vivono in città e stanno peggio di chi vive nel bosco.
1: Allora, anche questo questo è verissimo, questo è un dato di fatto, cioè questo qua non è esporsi in una maniera così, questo è un dato di fatto reale. Infatti la prima cosa che vorrei dire è che prima ancora di poter esprimere una mia cosa su questa famiglia è che loro malgrado in tutto ciò sono capitati nel momento sbagliato, forse perché sono diventati uno scontro politico tutto qua, cosa che poi dopo ovviamente influenza anche un po' l'opinione pubblica e l'opinione un po' generica, no?
0: Sì, è come diventare un simbolo, quindi anche se ci sono tantissime situazioni disastrate, molto più disastrate in giro, loro sono diventati un po' il simbolo. Però entriamo nel merito della scelta, Paolo, perché questa scelta comunque è stata fatta, come dicevamo, contravvenendo in alcuni casi anche alla legge, perché dovere all'istruzione.
1: Se proprio lo dobbiamo guardare in maniera totalmente oggettiva, senza conoscere esattamente le dinamiche, perché purtroppo noi l'unica cosa che possiamo fare è vedere quello che dicono i giornali, ma ne leggi uno ti dice una cosa, uno te ne dice l'esatto opposto, è che l'unica cosa oggettiva è che non gli è stato garantito evidentemente il diritto all'istruzione, perché ricordiamo che in Italia non c'è l'obbligo della scuola, ma c'è il dovere dei genitori all'istruzione. Quindi la bambina di 8 anni era comunque ancora analfabetizzata, perché non sapeva né leggere né scrivere, quindi questo effettivamente c'è da mettere un bollino rosso su questo.
0: Ecco, quindi se invece questa scelta viene fatta con tutti i crismi, quindi seguendo la legge, garantendo l'istruzione, le condizioni igienico-sanitarie giuste, è comunque una scelta positiva? Cioè il fatto di negare la socialità dei ragazzi, che già sono molto isolati a causa anche dei cellulari, social network, è un problema di cui si parla tantissimo, è giusto negargli la socialità? Noi che non siamo ancora genitori facciamo un passo indietro e chiediamo questo anche ai nostri ascoltatori.
1: Certo, è sicuramente una situazione un po' spinosa da riuscire ad uscirne, diciamo, in una qualche maniera, perché effettivamente si aprono tantissime prospettive riguardo tutto ciò.
0: 347 490 0042, fateci ascoltare il vostro parere.

0: Allora, lo dice proprio Bob Sinclair e Can't Wait, non possiamo aspettare di andare oltre, perché qua abbiamo aperto una bellissima discussione riguardo al discorso che stiamo facendo a Kiss Kiss Trend Zone riguardo alla famiglia nel bosco.
1: Sì, tanti messaggi che ci sono arrivati dagli ascoltatori, sentiamo qualcosa?
2: Per la famiglia del bosco credo che sia stato più un accanimento su questa famiglia. Il problema ci può anche stare, diciamo le assistenze sociali, i giudici, però la cosa brutta, la più schifosa, scusate il termine, fatemelo passare,
0: è
2: che si tratta di bambini. Si gioca sulla vita dei bambini.
0: Sì, assolutamente, cioè su questo siamo d'accordo, e infatti è come dicevo prima, cioè loro malgrado sembrava quasi che avessero trovato degli attori da mettere lì apposta per far venire fuori un...
1: per creare una problematica, un argomento di discussione, e in effetti invece questi poi sono traumi che i bambini porteranno dietro per tantissimi anni, se non per tutta la vita addirittura.
0: Ma sicuramente, insomma, sì, vai.
3: I bambini non possono essere isolati, non dai social, quello è meglio che non utilizzano questa cosa, però i bambini devono stare con altri bambini, devono andare a scuola insieme, devono socializzare con altri bambini, non possono stare. E poi, a parte quello, l'istruzione devono averla, anche se la mamma, come dicono, è una maestra, io non so di preciso, però non è giusto tenerli, sembra che siamo tornati indietro di 50 anni. Io quando ero piccola, sì, andavamo a scuola perché era obbligatorio, però non avevamo nulla, telefono, amici, abitavamo in campagna, era bello, però adesso che sono grande capisco.
1: Anche qui c'è un'altra faccia della medaglia.
0: No, assolutamente. Cioè, allora, riguardo all'educazione parentale, diciamo che ci sono delle linee guida che sono ben precise, sì, anche date dal Ministero dell'Istruzione. Sappiate che proprio questi dati del Ministero, ci sono 16.823 minori in Italia registrati come educazione parentale, che significa che i genitori responsabilmente dimostrano di avere la capacità o di essere loro gli insegnanti o di avere una capacità finanziaria per permettersi degli insegnanti privati. Quindi,
1: tra l'altro, aumentati tantissimo durante il Covid per esigenze.
0: Sono aumentati di più di 10.000 unità nell'arco degli ultimi 5 anni. Questo è proprio un dato del Ministero.
1: Quindi il punto non è tanto l'istruzione, ma la socialità. Torniamo però tra poco sull'argomento, perché adesso è il momento della novità invece.
0: Abbiamo una bellissima novità, uno di quei duetti, se si può chiamare così, di quelli di cui avevamo bisogno.
1: Che bello, Fabri Fibra, che io amo tantissimo, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che ci propongono questo nuovo singolo, Goya.

0: Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
1: Pare che arrivi una nuova ondata di calore, ma mi chiedo io, quando è finita quella precedente? Perché non me ne sono realmente accorto, ma è giunto il momento quindi di passare la linea agli amici del Meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque, massime tra 28 e 33 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Alva

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salume Raghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Magnetic The Bowser su Radio Kiss Kiss durante Trend Zone. Ci sarà qualcuno che sta già mangiando, secondo te?
1: Ma io spero di sì per lui, perché c'ho una fame.
0: Anch'io, incredibile. Ma siamo entrati in un bel argomento, è molto bello e stimolante, ve lo devo dire, molto bello e stimolante riuscire a sentire anche tutte le vostre opinioni su questa questione spinosa, diciamo, della famiglia nel bosco.
1: Sentiamo qualche nota audio.
2: Io a riguardo avrei una sola domanda. Ma perché non usare tutta questa energia per i bambini nei campi rom? Se qualcuno ha una risposta, grazie.
0: Io non ce l'ho, però mi sembra un po', come dire,
1: guarda, più che una risposta apriamo un altro file, quello di cui stavamo parlando prima. Non diamo una connotazione, parliamo in generale di tutti i bambini che versano in delle condizioni, ovunque essi siano collocati, in delle condizioni che non sono giuste per dei bambini.
0: Raccontava Lucilla, che lei sa benissimo, io negli ultimi anni ho insegnato a scuola anche, ho insegnato a scuola alle medie, e vi dico che quindi nella scuola dell'obbligo persone che arrivavano da famiglie normali, perlomeno sulla carta, vi posso assicurare che tutto erano tranne questo.
1: Quindi non diamo una collocazione, ma per tutti i bambini in difficoltà andrebbe fatta la stessa scelta di intervenire. C'è Umberto da Bitonto che ci scrive anche una cosa molto interessante. È lo stesso discorso della religione, dell'indirizzo politico, anche se più importante, ovvero ogni individuo capace di intendere e di volere e in età adulta deve decidere per se stesso, quindi in questo caso ha ragione lo Stato, perché i bambini non sono raziocinanti a quell'età e il genitore non ha diritto di pregiudicarne il futuro.
0: Beh, un bel punto di vista anche questo di Umberto, a tutti gli effetti.
3: Sì? Ciao ragazzi, sono Rosy. Ciao, sono Rosy. Una mamma di due ragazzi. Ad oggi dico, col senno di poi, se potessi, li farei crescere anch'io in un bosco, senza telefoni e senza amici, solo perché la società li sta portando solo a peggiorare, perché i ragazzi sono sempre più infastiditi di qualcosa che noi genitori ci sfugge sempre di mano.
1: Qui poi c'è la battaglia generazionale che entra in campo.
0: Sì, è effettivamente molto spinoso come argomento.

0: Cale Levante Delia, il mio paese, ci conduce alla fine di quest'ora della Kiss Kiss Trend Zone.
1: Lasciami dire innanzitutto che è bellissimo avere i nostri ascoltatori con i quali poter avere degli argomenti bellissimi da scambiare. Ho detto bene,
0: e ancora dovete sentire cosa sta per succedere nella seconda ora. Prima facciamo un salto indietro nel tempo, però andiamo nel 1983.
1: Beh, Lucilla, tu da esperta di serie, ti dico che nell'83 uscivano A-Team e Supercar, che si chiamavano al tempo ancora telefilm, mentre uscivano pure gli Spandau Ballet.
0: Con True, che ascoltiamo adesso. History Kiss.

0: Ma che bellezza, stiamo entrando nella seconda ora dopo gli Spandau Ballet, il nostro History Kiss dal 1983. Siamo sempre nella Kiss Kiss Trend Zone con Paola e Lucilla.
1: Esatto, sono le 13 oggi, 2 settembre, del giorno in cui falliscono miseramente tutti i buoni propositi che avevamo inanellato ieri.
0: No, scusa. Allora, ieri tu hai dichiarato in diretta, sì, abbiamo i podcast, dopo li andiamo a riprendere, che ti saresti iscritto in palestra.
1: No, io ieri ho detto, primo settembre mi iscrivo in palestra. Era chiaro che non sarebbe stato così.
0: Secondo me era un effetto audio.
1: Cominciamo con la musica più bella, c'è Anna.

0: Anna con White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Lucilla, è il momento di lanciare un nuovo argomento e poi sì, magari sulla famiglia nel bosco ci ritorniamo nei prossimi giorni.
1: Tanto continuerà ad essere in trend di sicuro. Allora, nei trend di quest'oggi esce fuori anche un nome, quello di George Clooney.
0: George Clooney, come non ricordare George Clooney che beve il caffè.
1: Esatto, bravo, ma non per i suoi film, beve il caffè soltanto.
0: Certo, George Clooney che è arrivato a Venezia.
1: Esatto,
0: no?
1: Per questo è in tendenza, perché è arrivato a Venezia ieri, oggi comincia la mostra del cinema di Venezia, l'83esima edizione. George Clooney si è beccato il leone alla carriera, direi che è un'ottima scelta.
0: Però,
1: perché stai tossendo?
0: Perché dietro le quinte effettivamente stavamo dicendo, ma come affrontiamo questa situazione? Perché c'è una cosa che ve lo devo dire, proprio è rimasto sullo stomaco la mia Lucilla.
1: Sì. Perché se andate a scorgere nei trend non c'è solo il nome di George Clooney ma anche quello di sua moglie Amal Clooney,
0: certa ciaccarella, diciamolo,
1: certa ciaccarella. E perché c'è il suo nome? Perché ieri quando è arrivata a Lido con George indossava un completo che secondo me era fighissimo, verde oliva, con dei pantaloncini che a quanto pare secondo alcune donne erano troppo succinti. Adesso io voglio sapere una cosa, ma perché le donne devono sempre criticare in modo feroce in certi casi sui social le altre donne? Cioè, io questa cosa, perdonami Paolo, tu sei uomo, puoi dirmelo, tra gli uomini non la vedo, lo dico chiaramente, nudo e crudo.
0: Quindi vuoi dirmi che stiamo lanciando anche questa?
1: Sì, vai, lancia la bomba.
0: Perché le donne sono cattive con le donne?
1: Esatto.

0: Radio Kiss Kiss con Shakira, che mi piace sempre ricordare, negli ultimi anni ha fatto più mondiali di calcio dell'Italia.
1: Che racchia Shakira, che racchia.
0: Ma Lucilla,
1: c'hai i capelli spenti, ma che usa l'olio del motore si mette in testa.
0: Lucilla, per cortesia,
1: sto facendo quello che dicevamo poco fa, ecco, i commenti inappropriati e anche totalmente fuori luogo a delle donne stupende, bellissime, non si sa per quale assurdo motivo poi provengano sempre dalle donne.
0: E comunque la cosa molto bella, come dicevo prima, che mi piace tantissimo quando poi i nostri ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici, si infiammano. Sì. Senti un po'.
2: In psicologia si dice che spesso quello che ci fa rabbia di un'altra persona, indipendentemente dal sesso, è il fatto che quella persona abbia o faccia qualcosa che vorremmo fare o avere noi. Probabilmente già. Nella donna questa cosa è più spiccata.
0: Mi sa che questo sia proprio un dato di fatto, eh.
1: Ma sai che c'è una sindrome in psicologia, si chiama Tall Poppy Syndrome, quindi la sindrome del papavero alto. Quando vedo un papavero più alto di me, vado lì che voglio tagliarlo.
0: Ah!
1: Questo è l'assunto della sindrome.
0: Ah, sentiamo anche quest'altro messaggio.
3: Semplicemente perché sono gelose.
0: Ecco.
3: Gelose. Gelose delle donne più belle, gelose delle donne che magari hanno un fisico bello, formato, palestrato. Gelosia. E gli uomini questo non ce l'hanno.
0: E gli
3: uomini non gliene può fregare di meno.
0: Hai capito? Hai capito.
1: A tal proposito, aspetta, perché c'è Andrea, anche un uomo che si è sbottonato in mezzo alle tantissime donne che hanno scritto, perché c'è maggiore competizione e allo stesso tempo maggiore invidia.
3: Agli uomini non gliene può fregare di meno.
0: Vedi, ecco. Agli uomini non gliene può fregare di meno, è vero, tra di noi non c'è solo la sindrome
1: puoi
0: da spogliatoio.
1: Vedi che c'è pure a voi una sindrome.
0: Ma più che non è la sindrome da spogliatoio, è che ci si guarda un po' per fare delle comparazioni un po'.

0: Fischissa a te, che dedicherai questa giornata alla persona più importante della tua vita. Tu. Chischissa a te, che vivi la vita con lo zaino in spalla e affronti ogni giorno come un'avventura. Un'avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischissa è con te. Chischissa a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Kiss.

0: Kiss Kiss Trend Zone, Lucilla, che cosa sta succedendo?
1: Aspetta che sono appena scesa da Tagadà, quindi c'ho un po' di nausea, mi riprendo e ti dico. Allora, siamo partiti da lontano, nei trend di oggi c'era George Clooney, contestualmente anche sua moglie Amal Clooney, che ha ricevuto delle offese, degli insulti, diciamolo, anche sui social. Qualcuno
0: strano
1: ha commentato.
0: Però, cosa che non succede abitualmente.
1: Esatto, non ci sono proprio haters, cosa che è successa perché lei si è presentata al Lido con dei pantaloncini succinti. Qualcuno ha commentato in modo carino dicendo la sua, qualcun altro invece ha insultato.
0: Certo.
1: Noi ci siamo chiesti perché le donne spesso e volentieri commentano in modo poco carino le altre donne.
0: Ed è bellissimo ricevere i tantissimi vostri messaggi, intanto ne ascoltiamo qualcuno.
2: Ciao Paolo, ciao Lucilla.
0: Ciao.
2: Ho sentito adesso del fatto dei commenti spiacevoli a donne,
0: sì,
2: e spesso fatti da altre donne per, si può dire, invidia. Guarda, io commento in modo poco carino la mia titolare, ma non vorrei assolutamente essere come lei. Ti schizzo a tutti.
1: Ah, quindi tu sei dalla parte di coloro che commentano. Attenzione,
0: allora,
1: abbiamo una confessione.
0: Sì, mi pare che abbia detto che non è una cosa carina, però effettivamente posso provare a tradurla?
1: Vai.
0: Dice: siamo comunque degli esseri umani, ogni tanto cadiamo nel peccato. Questa potrebbe essere.
1: Allora, attenzione, perché non mi voglio infiammare su questo argomento.
0: Quindi, Madonna, come mi piace
1: quando
0: si infiamma Lucilla.
1: C'è modo e modo. Se te non ti piace, vabbè, a parte che i commenti non richiesti comunque sono sempre poco carini, ma se tu proprio non ce la fai e vuoi dire la tua, ma perché non dirla con educazione? Perché insultare, offendere? Qual è il senso?
0: Certo, io sono sempre d'accordo su... Sì?
3: Io ho una domanda, ma se noi donne la pensiamo tutte quante allo stesso modo, ovvero diciamo che le donne sono un po' frustrate, sono gelose, commentano in maniera negativa, ma chi sono allora queste donne davvero gelose? Forse siamo noi stesse che non ci rendiamo conto in molte situazioni? Boh, non lo so.
1: Questa è un po' marzulliana come cosa.
0: Qua entriamo nei paradossi, qua in tutto, però diciamo che questo argomento ci sta piacendo parecchio in questo
1: molto,
0: momento
1: molto.
0: Perché qua si va proprio sul fatto del giudicare poi le persone alla fin fine, no?
1: Per non parlare di quanto sia sbagliato secondo me giudicare qualcuno dall'abbigliamento. Tra poco apriamo anche questo capitolo.

0: Brava, super figa Olivia Dean, Baby Steps. Voglio fare tanti complimenti da donna a donna, eh? Perché se li merita Olivia Diva. Sono infiammata su questo argomento di cui stiamo parlando oggi nella Trend Zone. Guarda che non hai idea.
1: Posso stare in silenzio a sentirti? Proprio ti voglio ascoltare.
0: No, perché farei un comizio,
1: perché,
0: meglio ascoltare gli
1: perché
0: ascoltatori.
1: Perché mi piace. No, ecco. Stanno arrivando tantissimi messaggi e sicuramente questo è un argomento che diciamo è continuamente in trend.
0: Sì.
1: In trend quello del giudizio fa un po' parte, diciamo, della tendenza dell'essere umano, il dover giudicare altri.
2: L'offesa e l'insulto non richiedono energie, invece

0: Ma questa anche è una non potremmo neanche definirla sottopaga. Cioè, lì vai lì appunto perché devi fare pratica, perché sei un medico.
1: Daddy Kiss!
2: Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16, solo su.

0: Sono passati 14 anni, se ci pensate, da questa canzone. 2012, l'anno dei Maroon 5 con Wiz Khalifa, Payphone. Mi sento vecchio perché andavo a scuola, prendevo la metropolitana e andavo a scuola.
1: Anch'io, ovviamente, è una di quelle canzoni, una delle più famose, tra l'altro, dei Maroon 5. Diventerà famosa, chissà, anche questa di Julie, la nuova con Bresh, dal titolo Serenamente.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Luca da Piombino che ci vuole parlare, voleva partecipare anche lui al programma, visto che oggi stiamo parlando di gavetta, stiamo entrando nelle vostre vite e cerchiamo di capire se avete fatto la gavetta, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, perché i ragazzi dai 18 ai 25 anni non sono disposti oggi a fare gavetta. Pronto?
1: Ciao, buongiorno.
2: Grande,
1: buongiorno.
2: Luca, allora dici un attimo come la vedi tu, perché sappiamo che ne hai già parlato in redazione ad Anna Chiara, vai.
1: Sì. Allora, io la vedo che se non ci danno uno stipendio congruo, che sia gavetta o che sia già comunque sia un lavoro assodato, diventa complicato riuscire a diventare indipendenti e farci una famiglia. Quindi
2: benissimo.
1: Io sono più che d'accordo a fare la gavetta per imparare, ma ce la devono pagare bene, perché altrimenti la famiglia la facciamo a 50 anni se va
2: allora,
1: bene.
2: Hai ragione,
0: e chi ce la fa a 50 anni? A 50 anni ci sono molti uomini che... cioè...
2: Vabbè, lasciamo, ma poi non
1: certo.
2: Fatto proprio fisico, le donne non riescono dopo, no? Una certa età.
0: Quindi...
2: certo,
1: no, più che altro a 50 anni è bello già avere un figlio magari di 20 anni, ad esempio.
2: Chiaro. Senti, quello... Luca, allora, ovviamente hai detto una cosa sacrosanta, hai fatto benissimo a dirlo qui su Radio Kiss Kiss. Ti chiedo però, visto che la prassi è, questo non vuol dire che sia la verità assoluta o giusto così, ma la prassi è, tu vai a fare gavetta, anche se prendi due spicci, acquisisci delle informazioni, poi vai a lavorare, te le rivendi da un'altra parte per guadagnare uno stipendio degno di nota. Sei d'accordo con questa prassi o neanche questa?
1: Sono più che d'accordo con questa prassi, ma deve essere retribuita. E come penso io, magari anche che ti venga rilasciato qualcosa di scritto, tipo una qualifica, che ti permette anche di far qualcosa di più, una sorta di, tra virgolette, di diplomino, perché comunque sia hai fatto una gavetta, perché tanti anni fa alla fine non c'era molto modo di studiare come adesso, bene o male, anche oggi studiare mi rendo conto che è una spesa, perché vuol dire
2: vero, costa
1: o fare
2: tanto.
1: O fare un lavoro insieme allo studio, e quindi bene o male sei stanco dell'uno e dell'altro e fai male tutti e due, oppure c'è qualcuno che ti mantiene.
2: Hai ragione.
1: A prescindere dall'età, questo io mi rendo conto che riuscire a sostenere un affitto ad esempio da 700 euro, la rata della macchina che sono altri 300,
2: basta.
1: Per andare...
2: Luca, sto andando in ansia,
3: gli viene l'ansia.
0: Hai ragione,
2: no, Luca, però il tuo concetto era chiarissimo, grazie per avercelo raccontato qui
1: grazie
2: in diretta su Radio Kiss Kiss.
0: E grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
2: Ciao Luca, Kiss Kiss a te.
0: Ciao.
4: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
5: È un po' di

0: Buon vento!
1: Ciao Radio Fischis, parlando di gavetta, allora io quando avevo 17 anni il mio primo stipendio fu di 350 lire, 1000 lire, ok? Quindi 125 euro. Alla faccia della gavetta, cioè, e adesso si lamentano, vabbè dai, c'è anche di peggio. Ciao.
2: Ma uno si lamenta perché cerca sempre di migliorare, no? Prima per esempio Raff leggevamo proprio il sondaggio, no? Che dice che il 70% dei ragazzi italiani di oggi non sarebbe disposto ad accettare un lavoro per una paga di 1500 euro, cioè per una paga inferiore
3: netti al mese.
2: Esatto, di 1500 euro netti al mese.
3: Lo stesso sondaggio è stato fatto 10 anni fa, nel 2016, e guardate quanta differenza c'è. I ragazzi nel 2016 non accettavano lo stipendio. I ragazzi che non accettavano lo stipendio erano al di sotto del 25%.
2: Oggi sono al di sopra del 70%, quindi è una media che in 10 anni è cambiata totalmente. Immagino, sai, che questi sondaggi si facciano più volte l'anno o comunque una volta l'anno, quindi pensate in 10 anni come è cambiata anche la vita, no, economicamente parlando.
4: Io sono per la gavetta, ma almeno minimamente retribuita.
2: Certo.
4: Io ho iniziato a lavorare quando andavo a scuola media, negozio di giocattoli, poi negozio di abbigliamento, poi vari lavori, e nonostante non mi sono diplomato perché sono diventato papà prestissimo, oggi mi ritrovo a fare l'autista e guadagno una bella somma all'anno.
3: E allora,
4: non posso lamentare.
3: Guarda, ti dico una cosa e la chiedo anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento: quando si parla di gavetta minima, quel minimo che cosa significa? Qual è la cifra minima? Perché qualcuno potrebbe dirci: vabbè, 400-500 euro è una cifra minima, qualcun altro 1000,
2: 1500,
3: qualcun altro 1500.
2: Questo sondaggio.
3: Qual è la cifra minima di una gavetta? Vi lasciamo con questa domanda.
2: E intanto vi lasciamo con un pezzo, storia della musica degli anni 90, quando spesso si parla di fortuna, sfortuna, ironia della sorte. In questo caso Alanis Morissette dal 95. Questa è Ironic. Finisce la prima ora e poi rientriamo parlando ancora di gavetta.

0: Giulia,
1: capisco
0: la Chiara Mazzino,
1: cosa che stai dicendo.
0: Redazione.
1: Pure prima l'hai detto.
0: Dani Gioschi in Petrolina.
1: In gavetta, no? Parlando di musica, ovviamente noi qui che trattiamo anche musica più bella, Ed Sheeran, uno dei cantanti più famosi del mondo,
0: sì,
1: mi ha sempre detto: io prima di suonare negli stadi suonavo fuori gli stadi.
0: Pensa ai Maneskin anche, che suonavano per strada.
1: Quel video famoso dei Maneskin che suonano proprio una delle strade di Roma.
0: La Serena Brancale che suonava ai matrimoni, anche se secondo me suonare ai matrimoni, certo, non è tanto gavetta,
1: no,
0: è un lavoro vero e proprio.
1: Quello sono d'accordissimo.

0: 70% dei ragazzi italiani oggi non sarebbe disposto ad accettare un lavoro pagato meno di 1500 euro netti al mese. Questa è la notizia di oggi, quindi di Kiss sentiamo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
1: Ciao Marco, ciao Raffa, ciao. Nicolai da Torino. Guardate, io sono dell'idea che la gavetta è giusto, è giusta ed è giusto che venga retribuita, nel senso che se non hai mai lavorato, non hai esperienza, non puoi pretendere di essere pagato come un lavoratore esperto.
2: Vabbè,
1: ma
2: chiaro,
1: sicuramente l'impegno e il sudore
0: quanto
1: vanno ricompensati.
0: Quant'è la cifra per fare la gavetta? Perché 1500 euro al mese oggi sono rifiutati. Secondo me rifiutare 1500 euro al mese netti oggi, cioè, è sacrilegio.
2: Allora guarda, c'è Mauri che ovviamente ha un paragone in lire rispetto a quando ha fatto lui la gavetta. Dice: il mio primo lavoro come sciampista in un negozio di parrucchiere veniva retribuito 2000 lire a settimana e quindi guadagnavo anche molto, con le mance prendevo il doppio. Non ci ha scritto il caro Mauri se poi gli è servito, ma sicuramente immaginiamo che se oggi faccia il parrucchiere, oppure farà insomma il parrucchiere, vorrà dire che gli sarà servito.
0: Noi dovremmo allinearci secondo me all'America, perché in America la mancia tu sei obbligato a lasciare la mancia.
2: Ma tu puoi anche mettere che non
0: sei obbligato a, diciamo, lasciare la mancia.
2: Meglio lasciarla.
0: La devi lasciare. Alfio, che ho incontrato in America, ha lasciato circa 20 dollari di mancia.
2: È un signore.
0: Dove l'hai preso tutti questi soldi?
2: Beh, ma Alfio guadagna molto più di te a Radio Kiss Kiss, voglio ricordarti questa cosa. Tra l'altro, cioè, non è che adesso lo sanno tutti. Chi è?
3: Sì, ma una cortesia. Io ho sentito dire 1500 di gavetta. Manco gli arrivano gli stipendi a 1500, vogliono di gavetta 1500.
0: Vagliela a spiegare, come lo spieghi?
2: Allora, sì.
0: Come lo spieghi a un ragazzo che vuole lavorare e dice: io non voglio 1500 euro?
2: Allora, possiamo dire che però i 1500 euro di una volta non sono i 1500 euro di oggi.
0: In che senso di una volta?
2: No, anche 10 anni fa. Prima abbiamo visto anche il sondaggio di 10 anni fa. Oggi, chiaramente, con l'inflazione, il potere d'acquisto con 1500 euro è diminuito rispetto a 10 anni fa.
0: E allora ti chiedo: con 1500 euro oggi, come si fa a vivere?

0: Andiamo subito al telefono da Mina, che ci ha mandato un messaggio. Abbiamo scelto di chiamarla perché volevamo parlare con lei.
1: Sì.
0: Lei dice: oggi i ragazzi si lamentano degli stipendi che sono poco, ma cosa dobbiamo dire noi collaboratori scolastici con 1.100-1.200 euro al mese?
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Eccola, ciao, ciao Mina, benvenuta. Allora, dici un attimo la tua.
2: E niente, cioè, come possono pretendere loro uno stipendio di 1.500 quando noi impiegati statali, cioè prendiamo 1.100, 1.000, massimo 1.200 netto.
1: Scusami Mina, per impiegata statale dici di più, cioè qual è il ruolo specifico?
2: La collaboratrice scolastica, okay. La ex bidella.
1: Okay, ok, da sempre sono questi gli stipendi più o meno?
2: Sì, sì, sì.
1: Okay.
2: Cioè che partono da 0 a 9 anni, poi da 9 a 15. Ma lei, cioè, l'aumento saranno di 30-40 euro.
1: Ok.
0: Mina, guarda, ti devo un attimo fermare perché ci è arrivato il messaggio di Paolo, un ascoltatore, che dice: dite a Mina, fa la collaboratrice scolastica, ma 1.100-1.200 euro al mese sono ottimi. Che cosa fa lei di lavoro? Puoi per piacere rispondere tu un attimo a Paolo?
1: No, in realtà scusami, ho preso ora il messaggio.
2: Allora, mancanza di personale, un carico di lavoro che dobbiamo essere delle trottole per finire in tempo per tornare a casa con l'orario.
1: Scusami Mina, perché Paolo...
2: Dalle 6 aule in poi a pulire, più i bagni e i corridoi.
1: Quindi voi pulite anche aule e corridoi, che è una cosa che magari non tutti sanno.
2: No.
1: Cioè li pulite, sì.
0: Certo.
1: Ok,
2: certo,
1: no, perché Paolo diceva, questo ascoltatore diceva, quali sono queste competenze lavorative? Perché lo stipendio lo fanno
2: pulire
1: anche le competenze.
2: Pulire le aule che le lasciano in pessime condizioni.
1: Ok, quindi diciamo avete molto da fare in poco tempo.
0: E poi voglio dire una cosa, i collaboratori scolastici sopportano i professori, ma sopportano anche gli alunni. Diciamo la verità, o no?
2: E gli alunni, ecco. Sorveglianza.
0: Vabbè.
2: Che molti docenti ti chiamano di ma noi teniamo solo 5 minuti per guardarla, ma no,
1: non potete guardarla tutto il tempo, certo.
0: Mina, tanto rispetto e solidarietà per voi collaboratori scolastici. Io mi sono diplomato grazie agli ex bidelli collaboratori scolastici che mi hanno fatto copiare, ma questa è un'altra storia.
1: Ciao Mina, chi schissa a te. Grande, un abbraccio.
3: Non bestemmiare, posto fisso è sacro.
1: Sacro, sempre sacro, sacro.
0: Sacro.
1: È ovvio, come diceva anche
0: bella questa Josh, che mi è piaciuta. Lino Banfi.
1: Lino Banfi ovviamente lo diceva nel film di Checco. Dai, comunque bella anche questa chiacchiera con Mina, che ci ha detto il suo punto di vista, legata anche dal messaggio dell'altro ascoltatore.

0: vorrei aprire una parentesi, graffa, tonda, quadra, che sia.
1: Aprila.
0: Anche per parlarne con tutti gli amici che ci seguono dalle 14 alle 16. I ragazzi di oggi rifiutano 1500 euro al mese netti perché credono che siano pochi soldi. Facciamo un... cerchiamo di ragionare insieme. Guadagni 1500 euro, giusto? È lo stipendio...
1: base, dai.
0: Base di oggi, ok?
1: Anche se, come diceva Mina, l'ascoltatrice di prima, ci sono molti stipendi che neanche ci arrivano a questa cifra.
0: Facciamo
1: però
0: 1500.
1: Questo lo sappiamo.
0: Il fitto di una casa, quanto paghi?
1: È almeno 700 euro.
0: Gioschi, che dici? Di più o di meno? Di meno?
1: Vabbè, dai, una media 700.
0: Ok,
1: dai.
0: Facciamo 1500, meno 700?
1: 1800. E stavo facendo 1800.
0: Meno la macchina. Quanto paghi una macchina?
1: Vabbè, se già l'hai comprata non la paghi.
0: La maggior parte delle persone...
1: comunque per la macchina ci vogliono 100-200 euro al mese tra manutenzione,
0: fai 200.
1: Bollo, benzina.
0: 8 meno 200 fa?
1: 600. Sì. Devi mangiare?
0: Ma che devi mangiare? La spesa.
1: Devi vivere?
0: La spesa quant'è? A settimana o al mese?
1: Se vivi da solo almeno 200 euro... non dico a settimana, dai, sì, al mese almeno, dai.
0: Al mese restano sono 400. 200. Restano 400
1: euro. Voglio fare
0: euro.
1: 300 perché 100 euro li stai giocando in X cose.
0: Con 300 euro che ti rimangono.
1: Perché sai, una volta vai a cena fuori, una volta
0: una
1: no.
0: Una volta magari devi non lo so, hai la febbre, gli imprevisti.
1: Un compleanno, sai, i soldi per un regalo.
0: E allora, la domanda vera e propria.
1: Sì?
0: Quando guadagni 1500 euro al mese, come fai a vivere?
1: Qui tu stai dicendo che... però, quindi, aspetta. Il ragionamento finale è... quindi i ragazzi di oggi, quelli tra i 18 e i 23, fanno bene a rifiutare uno stipendio netto di 1500 o invece sbagliano?
0: È ovvio che poi alla fine scelgono di andare via e dicono io tento la fortuna e vado fuori perché magari all'estero la gavetta me la pagano bene.
1: Dipende che tipo di gavetta vogliamo fare e infatti l'argomento di oggi, vogliamo chiudere questo passaggio a proposito di stipendi anche con Giulia che fa l'OS e dice ma vogliamo parlare degli OS, loro che si fanno il mazzo, sottopagati, con turni massacranti, altro che i collaboratori scolastici di cui la telefonata di prima.
0: Non solo gli OS, cioè se adesso dobbiamo parlare, tutti si fanno il mazzo, tutti lavorano tanto, tutti sono sottopagati, tutti magari riescono a guadagnare, cioè è troppo generico.
1: Lo so. Gavetta, parola chiave della puntata.

0: Kiss a te, che hai fatto delle meraviglie della natura un lavoro e una ragione di vita. Kiss a te, che sei abituato ai successi, ma aver imparato a rispettare l'ambiente è il più grande. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella.

0: Sugar Colors con Brancale e Merkin Cremont.
1: Come pretendano dei ragazzi giovani di prendere 1500 euro netti, che io, avendo un lavoro ormai, faccio lo stesso lavoro da 20 anni e netti prendo 1200-1300 come operaia a tempo pieno.
0: Ok, quindi vabbè, voglio dire che per te adesso stiamo facendo anche un discorso economico, quindi non è più una questione gavetta, chi prende di più, chi prende di meno, ma è che si sono anche fermati gli stipendi.
2: Sì, noi stiamo parlando di gavetta oggi. L'argomento di oggi è parlare di gavetta, se avete fatto la gavetta, qual è la cifra minima e la cifra massima per affrontare la gavetta, soprattutto a quanti anni?
3: Ciao ragazzi, ma una cortesia, io ho sentito dire 1500 di gavetta, sì. Manco gli arrivano gli stipendi a 1500, vogliono di gavetta 1500.
0: Questa adesso, diciamo che nel 2026 la richiesta dei ragazzi, insomma, sai, quando uno finisce la scuola e poi si approccia al mondo del lavoro con o senza laurea, pare sia proprio questa. Sentiamo se è arrivato qualche altra cosa dei vocali, perché poi ci sono anche dei messaggi scritti in realtà.
4: Ciao Radio Kiss, come spiegare a questi giovani che 1500 euro per la gavetta sono più che sufficienti? Basta semplicemente che mammino e papino non gli passino più un euro, e in modo tale si rendono conto cosa significa vivere, campare e lavorare.
2: Beh, non tutti hanno la fortuna comunque di avere la mamma e il papà che aiutano. Prendete Giorgio Armani. Giorgio Armani, prima di creare un impero, l'impero della moda, no, riconosciuto comunque in tutto il mondo, lui lavorava come commesso e come vetrinista a Milano, perché comunque i genitori non potevano aiutarlo, passava le giornate a vestire poi i manichini e a sistemare i capi sui stand, no, per poche lire. Poi è diventato Giorgio Armani.
0: Chiaro, se non fai esperienza in quel settore non te ne puoi neanche innamorare, anche se sei magari portato, ma non te ne puoi neanche innamorare e non sai poi a cosa vai incontro.
5: Ragazzi, io ho iniziato nel posto dove sono adesso 18 anni fa e prendevo 700 euro, adesso ne prendo 2000. Questa è la gavetta.
0: Questa
5: è
0: una
5: giornata a tutti.
0: Guarda, questo è un bel esempio, dai.
2: Da 700 a 2000 la gavetta ti è servita.

0: appunto la notizia che dice che il 70% dei ragazzi italiani oggi non sarebbe disposto ad accettare un lavoro pagato 1500 euro netti al mese. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Dici un po' la tua.
1: Allora, io ho conti. Cioè, lo stipendio, un affitto costa 700 euro. Mm. Se tu arrivi paghi le bollette 100 euro al mese, sono 800.
2: Ah, stai facendo proprio tutto poi, il calcolo.
0: Sì, vai, vai, mi piace.
1: Sì,
0: vai.
1: Comunque alla 800. Poi devi mangiare e sono 900. Se non mangi, arrivi certo. Un finale, un conto. Sì. Che
2: perché,
1: arriva a
2: 1003. Giulia, scusa, mi confermi che non si può stare senza mangiare, giusto? Perfetto, no, è chiaro.
0: Arrivi okay. a 1003. Cosa succede?
1: 1003, poi non ti puoi fare una visita, però, perché 1003 sono solo le spese.
0: La soluzione, sai qual è? Quella di fare un
1: per
0: secondo
1: me,
0: lavoro.
1: Per me non si deve accettare 1005, perché se tutti accettano 1005 non si arriverà mai a un punto in cui si aumentano gli stipendi. Perché quindi, se io rifiuto 1005 e un altro accetta 1005.
2: Ho capito benissimo cosa dici.
0: Però secondo te, scusami, Nunzia,
1: sì, sì.
0: È meglio avere zero o meglio avere 1005? Se guadagni zero, capito?
1: No, se guadagno zero purtroppo io sono costretta ad accettare, ma sempre perché siamo tutti costretti ad accettare.
0: Come fai a non accettare 1500 se guadagni
2: quindi,
0: zero?
2: Quindi ragazzi è un cane che per si morde la coda.
1: Per me si deve scendere in piazza e si deve fare uno sciopero generale. Perché, perché in Francia,
2: protesta, ok. Sì,
1: perché
2: sì, sì.
1: In Francia si arrivano a aumentare gli stipendi, in Spagna si arrivano a aumentare gli stipendi.
2: È vero, perché scendono in piazza.
0: Qui c'è una rivoluzionaria al telefono.
2: L'ho sentito. No, questo è vero però che scendono in piazza gli altri paesi. E noi molto meno.
0: Non sia. Grazie comunque per ascoltarci e per aver detto la tua.
1: Grazie a voi.
2: Ciao, Nunzia, un abbraccio. Ciao. Comunque Nunzia l'ho sentita bella aggressiva.
0: Molto, sì. Per un momento ho avuto un po' paura di Nunzia. Ho detto arriva qui in radio e inizia a rivoluzionare.
2: Sì, no, poi mi è piaciuta quando ha detto poi devo pure mangiare. Certo, Nunzia, ci mancherebbe.
0: Ha ragione.

0: Da su Radio Gli Skis, Sierra Spyro. Scusami, adesso perdonami l'ignoranza, ma Great Expectation, che sì, è il titolo di questo pezzo, era anche il titolo di un romanzo di Dickens.
1: Certo.
0: Le grandi speranze.
1: Certo, ricordo quando nel 1900...
0: Lascia stare, sentiamo la novità bella, Sierra Spyro.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas.

0: Viola, che resti il titolo di una canzone, non fatelo come ho fatto io in aereo e seduto in mezzo ad altre persone, è tutta la roba, è in faccia. No, mi ha schizzato tutto in faccia. Perché,
1: ok. Allora, andiamo avanti, ragazzi. Si parlava di tradimenti, ma adesso affrontiamo un altro discorso.
0: Sì, un altro discorso. No, ma in realtà restiamo più o meno in quella roba lì, perché si parla di dating online, sì. No? Quindi di tutte le persone che usano applicazioni per incontrare persone nuove.
1: Che vergogna.
0: Il 74%, il 74% sì. È venuto fuori da un sondaggio, che il 74% degli intervistati ha detto: io dalle applicazioni di dating mi sono preso una lunga pausa.
1: Perché?
0: Per quale motivo? Perché non ce la facevano più a sentire bugie raccontate prima dell'appuntamento, che poi si rivelavano al momento dell'incontro.
1: Io questa cosa della bugia non la capisco. Anche perché, cioè, perché dire una cosa falsa quando poi il tuo obiettivo è quello di incontrare una persona?
0: Perché ci credono prima loro.
1: Ma che cosa
0: se
1: credi?
0: Uno ti dice che è un metro
1: io 80. Sono 1,85 m, poi arrivo io e sono 1,5 m, no,
0: lì sei patologico, lì sei cretino e patologico, che c'entra? No, però magari qualcuno che dice: ah, perché magari sono stato in vacanza in Sardegna, in questa. Allora, poi vai lì e sì. Devi sostenere la bugia, devi far finta di essere. Capito?
1: E quindi mi stai dicendo che abbiamo una lista?
0: Abbiamo una lista, e attenzione, perché Ciro è molto esperto al riguardo, quindi sarà proprio Ciro Limatola a dirci quali sono i 7 segnali per capire che quella persona ti sta mentendo al primo appuntamento.
1: Allora, uno dei primi segnali...
0: Non c'è bisogno.
1: Sì, è il sospetto, le risposte vaghe.
0: Le risposte.
1: Se tu fai una domanda a un cristiano
0: sì.
1: E dici: di dove sei? Io tra il nord e il sud.
0: Ma che vuol dire tra il nord e il sud?
1: Ma dove lavori? È un po' ovunque. Questo evitate.
0: È una red flag.
1: Esatto. Poi un altro modo semplice per svelare una verità, una cosa che non fanno tutti. Ragazzi, una semplice videochiamata.
0: Attenzione.
1: E tu stai parlando, dopo mezz'ora sei pure incuriosito, no?
0: Per benissimo. Vedere, certo.
1: Non costa niente fare una piccola videochiamata. Tu stai lì e vedi un attimo se di fronte hai una persona che realmente rispecchia quelle foto.
0: Certo.
1: O sono generate con l'intelligenza artificiale, oppure sono state fatte alla comunione 15 anni prima.
0: Oppure c'è la moglie in salotto e lui, lui non
1: bravo,
0: può rispondere.
1: Cioè, tu dici, chi è?
2: E tu lo sai qualche cosa.
1: Cioè, se tu dici a un cristiano: ci facciamo un attimo una videochiamata, se lui dice di no è perché si inventa varie scuse.
0: Certo.
1: È perché sta nascondendo delle cose.
0: Ma poi ti posso chiederti, hai ripreso l'abitudine di farle vestito le videochiamate?
1: Signori, andiamo avanti.
0: Ai, ce ne sono tanti altri, no, di segnali che ti fanno capire che quella persona...
1: Ce ne sono tanti altri, ma chi siamo noi per dirli tutti?
0: No,
1: saremmo veramente presuntuosi.
0: No, tra poco ne diciamo altri, hai voglia, dobbiamo raccontare.
1: E allora sai che faccio?
0: Che fai?
1: Vado a leggerli prima.
0: Forse è il caso che ti documenti un po' di più, comunque sentiamo.

0: Dai, tu invece, a proposito dell'anno 1984, che è l'anno del nostro History Kiss, cosa avrai mai da dire?
1: Ma nasceva importante? Un grande calciatore che ha fatto la storia del calcio mondiale.
0: Anche questo.
1: Un calciatore burkinabè.
0: Burkinabè. Burkinabeo?
1: No, Burkinabè.
0: È del suo nome o è del Burkina Faso?
1: Burkinabè. Burkina.
0: Vabbè, comunque non lo conosco. Scusami, mi sono perso un pezzo della storia.
1: Abdullah Aziz Gaborre.
0: Big Mountain.
1: Di dove era?

0: Questa è Big Mountain 1994. Aggiorniamo l'attualità, c'è la nostra redazione. C'è la redazione.
1: Una buona serata e bentrovati. Tensioni tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani. Intanto questa mattina un'esplosione ha colpito la stazione centrale di Augusta in Bavaria. Un oggetto non ancora identificato è deflagrato in un corridoio interno alla struttura. Mosca intanto nega ogni responsabilità e preannuncia una dura reazione alla decisione di Berlino. Il presidente russo Putin tuona le accuse tedesche e sono dovute alla situazione politica interna in Germania, che vede il cancelliere Merz in difficoltà. È salito a 1204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti tra gli italiani ancora dispersi. Tragedia in un'azienda agricola in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo di origini gambiane. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ancora a cronaca, la procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne arrestato lo scorso sabato per aver molestato una 13enne che era entrata nel suo negozio. Una notizia che arriva dopo che il GIP aveva riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. La decisione aveva subito acceso le reazioni politiche, con il ministro della giustizia Nordio che ha mandato gli ispettori nel capoluogo piemontese. Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argoviese, l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave vicino Zurigo, costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda ad una follia omicida. Successivamente si è costituito alla polizia confessando il reato e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute. Lo sport: europei femminili di volley. Alle 19 torna in campo l'Italia di Julio Velasco contro la Svezia, già battuta 3-0 nella fase a gironi, in palio un posto in semifinale. Calcio: con i sedicesimi di Coppa Italia il Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori e si regala alla Juventus agli ottavi. In questi minuti in campo Udinese Venezia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
2: Grazie Cristina Manco, mi sa che parlava di noi. Diceva Alfio e Ciro.
0: Tu dici qua. Ah, allora io avevo capito bene. Quando ha detto Alfio e Ciro non erano omonimi, eravamo esattamente noi. E ancora quindi Corrieri di Kiss Kiss per una terza ora in questo mercoledì 2 settembre.
2: Allora, tante cose da dire, ma attenzione perché è importante. Osta, non lo so.
0: Non lo so.
2: Ho capito, ma fai tu lo speaker, non io, te voglio bene.
0: Allora lasciami parlare.
2: Allora parla.
0: No, non continuiamo un argomento che è quello delle faccende degli incontri online. Bravo. Se tu sei alto 1,20 m, non puoi dire sono 1,80 m e poi ti presenti all'appuntamento e non sai quello che sei.
2: Sono d'accordo con

0: Marsa, allora Ciro, fammi capire bene questa cosa.
1: Che vuoi sapere da me?
0: Ti è mai capitato, perché questa faccenda delle, degli appuntamenti online, che poi ovviamente c'è la cartina di tornasole, c'è il banco di prova e sarebbe il primo appuntamento.
1: Certo.
0: Quando tu ci vai al primo appuntamento e scopri tutto quello che non corrisponde a verità, ti è mai capitata una roba più o meno simile?
2: Ah,
0: sì.
1: Allora, tu non mi fa sta domanda, che è una domanda retorica.
0: Perché?
1: Perché tu sai bene, e secondo me tu lì vuoi farmi
0: io
1: arrivare.
0: Io so un sacco di cose, no? Adesso non so dal cilindro quale dei tanti episodi.
1: Non me la sento di raccontare questa cosa,
0: no,
1: perché...
0: Ti prego. Ti prego.
1: Siccome non ho filtri, ho paura
0: se
1: di dire delle cose che possano sembrare
0: se
1: offensive.
0: Se non lo racconti tu, lo racconto io.
1: Raccontalo.
0: Non lo racconto io, lo racconti tu, perché è più bello quando lo racconti tu. Allora,
1: non c'è
0: abbiamo tempo.
1: No.
0: Regia ce l'abbiamo. Dopo. Allora, vi dico, facciamo una piccola premessa. Creiamo hype al riguardo.
1: Va bene.
0: C'è stato un periodo, posso dire, dopo il divorzio con Lucilla.
1: Sì, quando mi sono lasciato con Lucilla ho avuto un paio di mesi che ovviamente non riuscivo...
0: In cui ci provava con me.
1: Non ho fatto proprio niente, perché non sapevo proprio più approcciare.
0: Sì.
1: Poi
0: sì.
1: A un certo punto non ho capito niente.
0: Poi il lupo perde il pelo, ma non il
1: vizio.
0: Non ho
1: capito niente, quindi è stato un momento un po' di sbandamento.
0: E diciamo
1: solo questo.
0: Diciamo che si lanciava spesso senza rete.
1: Mi capitavano delle situazioni e sicuramente quelle situazioni... non me le lasciavo perdere. Diciamo questo.
0: Però
1: sono
0: io
1: molto
0: quando
1: onesto.
0: Dico si lanciava spesso senza rete, vuol dire che è capitato anche di aver contattato qualcuna.
1: No, io non ho contattato. In questo caso sono stato contattato.
0: Sì, però hai portato avanti per poco.
1: Ah, lo spieghiamo.
0: Dai,
1: dopo,
0: lo
1: stiamo dicendo. Perché vuoi fare, non sai niente.
0: No?
1: Cosa vuoi spiegare?
0: Allora, tra poco
1: vai fare brutte figure.
0: Gli episodi di Ciro Limatola, quelli

0: ce l'ho vicino casa, quindi non mi lamento per niente. Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, l'avevamo promesso, storie che succedono, vita reale, quella di Ciro Limatola. Allora, prima abbiamo fatto un po' di confusione.
1: Si parlava di dating.
0: Si parlava di dating.
1: Di incontri, sulle chat, eccetera, eccetera. E molte volte si hanno delle piccole delusioni. Perché? Perché c'è gente che magari finge di essere quella che poi non è.
0: O magari anche l'altro, no? Si crea un'aspettativa. Esatto. Troppo grande rispetto a...
1: Lo devo raccontare?
0: Lo devi raccontare?
1: Lo devo raccontare? Oh, lo racconto. Allora ragazzi, io non voglio offendere, se qualcuno si sente offeso, credimi, se mi arrivano messaggi in giro, però sei volgare, sei cattivo.
0: Ma
1: no,
0: non devi essere né volgare né cattivo.
1: Io sono estremamente
0: per...
1: sincero.
0: No, sì, sincero. Okay.
1: Allora, qualche anno fa mi lascio con Lucilla, passo dei mesi insomma senza fare niente, stavo un po' così, mi riprendo, benissimo, e comincio a guardarmi intorno.
0: Un pomeriggio, la gabbia,
1: un pomeriggio mi scrive una donna.
0: Dove?
1: Su Instagram.
0: Su Instagram.
1: Su Instagram. Mi scrive, non aveva foto. Premetto, non aveva foto, c'erano paesaggi.
0: Però
1: quindi io già ero titubante.
0: Già red flag anche questo.
1: Che succede? Che succede? Che non è che mi scrive e basta. Mi manda le note vocali. Inizialmente ti ascolto in radio, sei gentile, sei carino, sei simpatico.
0: Gentile non ti ascolta in radio, scusa, cosa? Simpatico, ma gentile.
1: No, ma fa una serie di complimenti.
0: Vabbè.
1: Aveva Alfio una voce stupenda, bellissima. E io ho cominciato anche a rispondere. Questa conversazione è andata avanti per ore. Cioè, non sto scherzando.
0: No,
1: ci credo. Era un bel cazzo di un vero piacere avere questa conversazione con questa donna. Molto simpatica, ironica, voce meravigliosa, parlava
0: bello.
1: Poi mi riempiva di complimenti,
0: ti faceva pensare.
1: Mi ha fatto capire che io le piacevo. Ok, benissimo. Quindi iniziamo a parlare di qua di là, una situazione. A un certo punto io dico: scusa, ma stavamo già parlando di vederci,
0: appuntamento,
1: dove andiamo, cosa ti piace fare, cosa vuoi mangiare, lo posso dire? Lo dico?
0: Sì.
1: Ok, dove ti vuoi appartare? Sono sincero,
0: signori,
1: non ho problemi a dirle queste cose, non mi interessa.
0: Certo.
1: Allora, vabbè, io dico, ti fai vedere, cioè ci vogliamo, facciamo
0: siamo
1: una videochiamata, cioè non so niente di te, e impari la cosa, no? Ragazzi, cioè io non
0: Ciro.
1: Alfio, mi devi credere,
0: Ciro.
1: No, io non mi offendo, non voglio fare body shaming.
0: Esatto, bravo.
1: Però era un misto tra Maga Magò e Gargamella.
0: Ma scusa, hai detto che non puoi fare body shaming.
1: Se quello, ragazzi, non dovete ridere questo perché io sono stato
0: male.
1: Devi
0: fare...
1: Perché io sono passato dall'essere simpatico, brillante, dove andiamo, cosa mangiamo, che fai gym, dove mi porti, dove ti porto, di qua e di là. E io alla porta a chiesa.
2: Ma io dove cazzo ma dove vado io?
1: La cosa più assurda, la cosa più assurda è io chiedo scusa all'universo. Lo chiedo scusa a tutte le donne. A un certo punto, mentre rideva e salutava e mi parlava, e io ridevo, che cazzo c'hai da... Non aveva i denti. Alfio non aveva i denti. Non sto scherzando. Tant'è che io poi in un modo carino ho pure detto: Ma quanti anni hai? Mi fa 68. Ma aveva una voce bellissima. Ma 68, porca miseria, ma i denti 38 anni.
0: Ma pure tu che glielo chiedi dopo 8 giorni di conversazione.
1: Ma 8 giorni, stiamo parlando di 2-3 ore.
0: No, per dire.
1: Dopo 2-3 ore di conversazione.
0: Ma porca miseria.
1: Io ti giuro, ma sono te, io come me ne esco da questa situazione?
0: Comunque non ti preoccupare, stai tranquillo, perché tanto potrà anche ricapitare, ma io sono sicuro che prima o poi arriverà quella giusta.
1: Okay,
0: tranquillo.
1: Chi è?
3: Eccomi.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Kiss Kiss! La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Kiss Kiss. Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss Kiss.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
0: Kiss Kiss.
7: La testa gira. Ai ai ai ai, se la testa gira.
0: La musica più bella.

0: grande Fred De Palma, uno dei grandi, delle grandi hit di questa estate 2026, che ci sta quasi lasciando, ma ancora fa caldo. Arriva questo messaggio, Ciro, perché abbiamo raccontato un episodio in cui tu hai conosciuto, in qualche modo hai approcciato con una persona che poi non si è rivelata quella che immaginavi, ed era un incrocio, hai detto, tra
1: no,
0: Mago e
1: per
0: Mago.
1: Piacere, non ripetiamo, non ripetiamo, però è proprio di cattivo gusto. Chi è?
2: Ciro, ma com'è finita? Come te la sei tolta di sopra? No. Pizzica, siamo tutti curiosi.
0: Pizzica.
1: Come te la sei tolta di sopra? Niente, semplicemente, vabbè, dai, ciao.
0: Come ciao?
1: Devo attaccare.
0: Cioè, prima dove ti porto, dove ci appartiamo, poi ciao.
1: E poi ci sentiamo.
0: Poi ci sentiamo.
1: Poi ci sentiamo e poi
0: hashtag
1: non ci siamo
0: troppo
1: più...
0: ciao.
1: E poi non ci siamo più sentiti. Ma scusa, lei voglio sapere una cosa.
0: No, no, voglio sapere se lei ti ha scritto e si è risentita e ha
1: credo
0: capito.
1: Credo di sì, sì. Ha credo capito. Di sì, dopo mi ha scritto dopo.
0: Mi ha riempito di
1: paio di giorni, sì. E mi ha detto che era una merda.
0: Strali e invettive nei tuoi confronti.
1: Sì, perché devo... Però poi voglio sapere una cosa. Ma che perché poi a parti inverse... Noi non siamo merde.
0: E come lo
1: cioè,
0: sei?
1: No, noi, cioè, nel senso, se questa mi è successo tante volte, magari di non piacere all'altra persona. Però uno
0: che
1: dice,
0: lo
1: no,
0: starà
1: guarda,
0: raccontando agli altri.
1: Non mi, sicuramente, magari non mi, me lo dici pure, non mi piaci, non mi aspettavo altro.
0: E infatti,
1: okay,
0: dov'è
1: perfetto,
0: la
1: okay,
0: l'imparità dove sarebbe?
1: Cioè, però perché io se lo dico,
0: ma no, ma
1: se lo
0: vero.
1: Dico devo essere insultato.
0: Ma non è vero, perché ecco. Nessuno ti sta insultando, la gente si è fatta un sacco di risate.
1: Ho capito, stato. Se lo racconti così.
0: Però
1: ma se,
0: io una cosa.
1: La gente si è fatta le risate, mica lei.
0: Tu ti sei preclusa. Ti sei precluso. Una possibilità di una relazione con una persona più grande, perché vedi che adesso io non so se hai sentito anche la figlia di Brigitte Macron,
1: può darsi che un po' teneva una pensione di reversibilità,
0: no, perché se la sarà spesa tutta dal dentista. Va bene, allora
1: io madonna che merda che siamo,
0: volevo
1: oggi.
0: Dirti se questa persona che tu hai conosciuto aveva 68 anni forse insomma per te magari era un po' troppo no, un po' troppo adulta. Devi sapere che Tiffany Hauser, che sai chi è?
1: No.
0: La figlia di Brigitte Macron, del primo matrimonio di Brigitte Macron. Brigitte Macron era premier dame francese.
1: Già, la conosco.
0: Ha postato ufficialmente le foto col suo fidanzato.
1: Ok.
0: Lei ha 40 anni.
1: Non
0: 42
1: sa
0: anni.
1: Niente.
0: Lei
1: non
0: ha 40.
1: Sa
0: no, dovevo
1: nulla.
0: Vedere sulla scaletta. Lei ha 42 anni, lui ne ha 20.
1: La farmacia è 42
0: anni. La Francia
1: anni,
0: sta polemizzando come se non ci fosse
1: ma
0: un domani.
1: Ma la Francia può polemizzare quanto vuole.
0: Ma scusa, ma cosa polemizzi?
1: Ma
0: se la tua
1: non ce l'avete che volete polemizzare.
0: Ma no, ma poi la mamma Brigitte Macron non ha fatto la stessa cosa.
1: Appunto.
0: Cioè, non si è messa con il suo alunno che aveva 20 anni meno di
1: ma
0: lei.
1: Ma va bene, 20 anni così, dai, però dai.
0: Tu potevi stare con la 68.
1: 68 dopo 5 anni, adesso ce n'aveva 73.
0: Beh, la pensione era assicurata però,

0: Arriva anche a un punto tale in cui ci chiediamo e continuiamo a chiederci: ma non era più bello quando andavamo alle feste degli amici e trovavamo persone con le quali approcciare? La vedevi, lo vedevi, capivi, lo annusavi,
1: lo assaggiavi, l'osso.
0: No, che almeno non avevi brutte sorprese, quello era e quello che ti piaceva.
1: Magari ti avvicinavi e dicevi: apri la bocca, ok, i denti stanno.
0: Va bene, dai. Allora, in tutto questo ci sono altre red flag a proposito di...
1: No, devi parlare in italiano, che è sta red flag?
0: No, altri campanelli d'allarme che ti fanno capire che a un primo appuntamento quella persona...
1: Cioè, ma non... guarda, più che altro le persone che non mi guardano negli occhi quando parliamo.
0: Bello, bello.
1: Quello
0: è vero,
1: vero. Dopo un poco dici: vabbè, lascia stare.
0: Sì,
1: per me.
0: Ci sto pensando anch'io in realtà.
1: Quelle persone che non ascoltano te, ma fanno in modo di parlare sempre di se stesse.
0: Ok.
1: E a un certo punto poi viene da dire: cara amica mia, ma non è che sei tanto interessante,
0: fly down,
1: stai un po' sciolta,
0: fly un po' down. Però dipende anche dall'obiettivo che tu vuoi raggiungere durante
1: stiamo parlando di un appuntamento, due persone che non si conoscono si incontrano perché c'è la curiosità di dire: magari questo mi piace o magari questa mi piace.
0: Però io ti dico, non lo so adesso se è un modo di ragionare tutto maschile, però la verità è che dipende che cosa ci vuoi fare con quella persona, perché ci sono delle red flag che per me, per una potenziale relazione, sono assolutamente indiscutibili. E red flag te ne devi andare, non
1: no,
0: ci voglio
1: parlo
0: più.
1: Parlo proprio di persone che mi piace o non mi piace.
0: Se ci
1: generale.
0: Devi passare una seratina insieme, alcune cose scendi a compromesso. Sarai egocentrica, ma me ne frega niente. Tanto da domani non la vedo più.
1: No, ho capito il tuo discorso, certo.
0: Non mi guarda negli occhi, me ne frega niente.
1: Allora basta che c'hai i denti.
0: Capito. Quello è il punto.

0: su Radio Kiss Kiss. Oh, caspita, hai visto Alfa dopo il concerto? Si è tuffato a mare.
1: È tuffato?
0: Davanti a tutti. A mare.
1: A bare.
0: A bare. Sono un po'
1: raffreddato. Tuffato a bare.
0: Comunque dicevo Alfa perché c'è la novità Alfa in collaborazione con Gigi D'Alessio. La canzone è?
1: Genova e Napoli.
0: E ci vuole un attimo poi.

Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: super spettacolare questa canzone che si intitola Dracula.
1: Il messaggio cantato.
2: Che lingua.
3: Allora è arrivato il momento del messaggio.
0: Mi dicono devi andare veloce. Ma uno se parla veloce si inginepra con la lingua. Scusa.
3: Allora ragazzi, messaggio cantato. Quindi su il volume abbiamo ricicciato un messaggio molto simpatico.
0: Sì, a me è piaciuto.
3: Che ha un titolo altrettanto simpatico. Vero Pasquale? Ricordamelo in cuffia. Manicurista dimenticata.
0: Ma che vuol dire?
3: Non ne ho idea.
0: Sentiamolo, risentiamolo anzi, vai.
3: Bello.
0: Già mi piace.

0: Mamma mia, l'ha ammazzato.
1: Le classiche frasi delle mamme. Però sai che pensavo che questa canzone, se noi adesso la facciamo sparire dalla computer e la mandiamo a Orietta Berti.
0: Sì, secondo me la fa.
1: Lei la prende, la fa.
0: La prende, la chiama fa. Fedez e Achille Lauro. Ci fa dice, ragazzi, ho la nuova
1: canzone. Ci fa un po' di strofe e la

0: Così ci dobbiamo salutare, ragazzi. Così,
1: sei grande.
0: Come se niente fosse stato.
1: Vatti a pigliare qualcosa stasera. Vai a dormire, mettiti il lenzuolino sulle chiappettine.
0: Mi sono tappato tutto, Vabbè, fa niente. Domani starò sicuramente meglio. Benissimo, sono stato in queste tre ore dei Corriere di Kiss Kiss. Grazie mille a Pasquale Viola in regia, a Luigi Fischetti in regia TV. 15 avete visti anche sul 158 del digitale terrestre.
1: Posso dire?
0: Certo.
1: Posso dire?
0: Come no?
1: Ciao.
0: No, vabbè, dici Rita Manzo, ciao. Portami a casa.
1: Rita Manzo, ovviamente, ma che stiamo scherzando?
0: Ed Alfio e Ciro.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss.
0: Si dice.

0: Something About You Level 42 è di corsa in redazione per sentire le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura le tensioni tra Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. A Bruxelles la riunione tra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Rutte. Due hanno definito l'azione un attacco con materiale militare attribuito a agenti russi sul territorio europeo che se fosse riuscito avrebbe provocato danni ingenti e potenzialmente vittime. Intanto gli investigatori di Berlino hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo scrive: la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre Mosca nega ogni responsabilità. Medio Oriente, sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid delle forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio, secondo fonti iraniane, è di almeno 11 morti. L'Iran in risposta ha lanciato missili e droni contro il Kuwait, mentre i Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro basi statunitensi a Erbil nel nord dell'Iraq. Cambiamo argomento. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana è la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. La cronaca: la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e reso definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love che provocò la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Arrestata e portata in carcere la 78enne accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile. La procura di Bologna presumibilmente incaricherà un consulente per valutarne le capacità di intendere e volere. L'uomo, anche lui con patologie, è stato trovato riverso in terra con diverse coltellate. L'anziana sporca di sangue, in stato confusionale. Lo sport: calcio, sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza, rispettivamente contro Parma e Torino, e la volta del Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus. Ora in campo Udinese-Venezia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
2: La risposta.
0: Ma una buona serata a te e Kiss Kiss a te, cara Cristina. Grazie, redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Sono le 19 del 2 settembre, ciao a tutti da Rita, inizia Portami a casa Kiss Kiss, due ore intere da qui alle 9 di sera da vivere insieme, non importa se in questo momento state guidando nel traffico del rientro, se state preparando la cena, se siete semplicemente seduti a guardare il soffitto cercando in qualche modo di ricaricare le batterie, certamente la musica più bella è per voi e io sono qui per farvi in compagnia senza fretta con Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Mettetevi comodi, comincia il nostro viaggio verso sera con la musica più bella. Bella.

0: Ma Noemi, tu cosa fai questa sera? John Legend a seguire con Save Room del 2006, Harry Styles infine con Music for a Sushi Restaurant. Harry Styles, questa sera iniziamo proprio da lui perché le ultime indiscrezioni da fonti autorevoli danno per quasi certo il suo ritorno in Italia per l'estate del 2027. Infatti la trattativa con il Comune di Roma è in fase avanzatissima per assicurarsi il circo massimo, cioè Harry Styles vuole il circo massimo e sarebbe il suo debutto assoluto nella capitale dopo aver conquistato il Wembley, il Madison Square Garden. L'obiettivo di Harry adesso è far diventare una delle arene storiche più suggestive del mondo il giardino di casa Styles. Quindi i dettagli burocratici sono agli sgoccioli, le conferme sembrano imminenti e l'attesa è già altissima.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

tutta l'ironia di Cioffi su Radio Kiss Kiss, ma il nome che pronuncio ancora una volta è quello di Harry Styles, perché oltre alle voci sul Circo Massimo il suo nome è appena entrato in una delle rose più esclusive della musica mondiale, quella per l'apertura del Pyramid Stage a Glastonbury 2027. Quindi iniziano i preparativi per grandi festival, quelli che richiamano orde di fan da ogni parte del mondo ai grandissimi nomi della musica internazionale. Comunque i bookmaker e gli insider inglesi hanno ristretto i giochi a 3 soli nomi per l'inaugurazione del palco principale, e questi nomi sono Harry Styles, Robbie Williams e gli Oasis. Niente male, devo dire. Una sfida generazionale, anche se vogliamo, che sta già infiammando la stampa inglese. E mentre Londra decide il re del festival di Glastonbury, noi continuiamo il nostro viaggio verso sera. Fino alle 21 c'è Portami a casa Kiss Kiss per voi, The Weeknd.

0: tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
5: Kiss.

0: Buonasera a voi che avete scelto Radio Kiss Kiss, la musica più bella, la compagnia di Rita che vi sta parlando, di Pasquale Viola che mi saluta, vi saluta dalla regia. A proposito di grandi festival, quelli che richiamano nomi importanti della scena musicale internazionale, quelli che richiamano migliaia di persone da ogni parte del mondo, parliamo anche del Burning Man nel deserto del Nevada. Allora, l'edizione del 2026 di quest'anno è iniziata sabato 29 agosto con l'apertura dei cancelli a mezzanotte e proseguirà fino a lunedì 7 settembre nella città di Black Rock City, una città che di fatto non esiste, almeno non esiste nelle altre 51 settimane dell'anno, cioè esiste solamente questa settimana dell'anno. E c'è un'immagine che sta facendo il giro del mondo legata al Burning Man di quest'anno: si vede la Torre Eiffel spezzata a metà e conficcata nella sabbia del deserto del Nevada, ed è una scena piuttosto inquietante, sicuramente di grande impatto. Si tratta dell'incredibile installazione artistica che sta dominando appunto l'orizzonte del Burning Man, questo evento, questo festival forse il più visionario, il più radicale del pianeta Terra. Comunque, questa replica monumentale del simbolo di Parigi, della Torre Eiffel, alta oltre 30 metri, che sembra crollata dal cielo in uno scenario post-apocalittico proprio. E come sempre accade in Nevada, non si tratta solamente di un fatto legato all'estetica, no? Cioè, l'opera esplora il concetto di decadenza e di rinascita, e come vuole la tradizione del festival, alla fine di questa settimana verrà interamente bruciata, scomparendo per sempre dalle provocazioni del deserto americano. Adesso noi torniamo alla musica di Radio Kiss Kiss, brano del 2009 di Milo.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Raffinatezza pura per la nuova scena soul inglese Olivia Dean su Radio Kiss Kiss con Baby Steps. Restiamo in tema di grandi voci femminili capaci di unire generazioni e continenti. C'è un tributo ufficiale senza precedenti in arrivo ed è il tributo che celebra il mito di Dolly Parton. Dolly Parton verrà celebrato con il Dolly Fest, un colossale festival globale che unirà le due grandi capitali della sua musica, perché la sua fondazione ha appena annunciato una maratona di grandi concerti che prenderà vita l'anno prossimo tra Nashville e Londra. Ecco perché parlo delle sue due grandi capitali della sua musica. E questo festival si terrà in due fine settimana consecutivi. Era un sogno in realtà che la stessa regina del country aveva iniziato a progettare prima di scomparire, di andarsene, perché sapete insomma che Dolly Parton ci ha lasciato qualche giorno fa. Ora quel progetto si trasforma appunto in questo mega festival transatlantico, orfano di cerimonie formali, proprio come lei voleva. Ecco, è qui che sta la grandezza del progetto. Piace molto. Solo musica, grandi ospiti internazionali, ma soprattutto la sua straordinaria eredità artistica.

Kiss in arrivo, due delle penne più sincere della nuova generazione si sono incontrate per la prima volta in una collaborazione nata d'istinto, così hanno raccontato, che appunto spiega quanto sia prezioso crescere e trovare qualcuno capace di farci sentire a casa. Ariete, Angelina Mango, Che bella vita!

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: All'inizio degli anni 2000 non c'era la cultura social, c'era la cultura di internet, ovviamente. Qualche volta internet proponeva qualche sgambetto, quale violazione della privacy, perché alla fine dell'anno che stiamo per ascoltare in musica ci fu la diffusione non autorizzata, appunto sul web, di un video intimo amatoriale registrato dall'allora 19enne Paris Hilton insieme all'ex fidanzato Rick Salomon, che scosse i media internazionali. Questo evento, ribattezzato poi in seguito commercialmente come One Night in Paris, è diventato uno dei fenomeni di download e pirateria digitale più massicci di quell'anno, ridefinendo tragicamente poi il concetto di violazione della privacy delle celebrities, delle celebrità, prima della nascita delle leggi sul famoso revenge porn, una questione molto importante. Quante volte la musica ha parlato di trasgressione anche semplicemente con un titolo? È il caso di uno dei nostri e dei vostri beniamini. Sto parlando di Tiziano Ferro. Esattamente quell'anno, con un titolo che era tutto un programma, ma che rappresentava anche metaforicamente diversi punti di vista all'interno di una relazione di passione molto molto intima. Pezzo intitolato Perverso gira la roulette per l'anno
0: 2003.

0: In 50 anni di Radio Kiss Kiss siamo tornati nel 2003, 23 anni fa. Conosci la storia di Cime Tempestose? Hai letto oppure hai visto il film più volte narrato nel mondo del cinema, anche in un passato piuttosto recente? La storia viene raccontata dal punto di vista del signor Lockwood, un affittuario che si stabilisce in questo posto che si chiama True Cross Grange e ascolta il racconto del passato della governante Nelly. Il signor Earnshaw adotta un orfano trovatello, si chiama Heathcliff, e lo porta a vivere proprio a Cime Tempestose, in quelle che vengono definite le Wuthering Heights. Heathcliff stringe un legame profondo con la figlia di Earnshaw, Catherine, mentre subisce le umiliazioni e l'odio del fratello. Crescendo, Catherine si innamora di Heathcliff, ma decide di sposare il ricco vicino Edgar per convenienza sociale, pur dichiarando che la sua anima e quella di Heathcliff sono identiche. E poi lui, tradito e umiliato, scompare per anni, torna in seguito arricchito, educato, deciso a vendicarsi spietatamente di tutti coloro che lo hanno fatto soffrire. Ma chi te l'ha fatto fare? T'hanno fatto soffrire. Resta a loro. Male resta a chi lo fa. Wuthering Heights.
1: 1978.

Ti scorrono in mente le pagine che hai letto di Cime Tempestose non una ma più volte, o piuttosto il film, o piuttosto sapere che Kate Bush, tranquilla sul suo divano, ha ricevuto negli ultimi mesi 2 milioni e 300 mila dollari per i diritti in streaming in un solo mese grazie al successo di Running Up That Hill per la serie televisiva Stranger Things. Vedi, a fare dei capolavori nel tempo. Running Up That Hill, che ebbe il seguito di Stranger Things fino a qualche tempo fa, ma ebbe anche lo stesso successo di Wuthering Heights, la canzone che abbiamo appena ascoltato anche in versione originale. Grazie amici della comitiva, domani ci ritroviamo a partire dalle ore 21 per fare Io, Tu e Kiss Kiss. Al maestro Viola seduto in regia ci salutiamo con le persone felici che splendono. Shiny Happy People, Ram B52's 1991, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transonna con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.